State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: staying still.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: legge.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitan Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie.

paperone, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno affondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando l'assicurazione, le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

A volte pensi a ciò che non è mai stato, a una vita diversa, più in pace col passato. Forse è un po' banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Just a five inches of moon.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Scaltre, volpine e sagaci marpioni, eccoci pronti per un'altra gita della fantasia che vi farà compagnia a qualunque cosa stiate facendo in questo momento, senza distogliervi dalle vostre abituali attività. Un modo come un altro per esservi vicini, facendovi sognare ad occhi aperti con virtuali panorami, ma con reali sonorità. In sostanza, mantengo la promessa di visitare nuovi posti con vecchi amici. Le hostess di bordo, babordo e tribordo, Patrizia e Daniela, sono presenti, come lo è la copilota Roberta e il tecnico di produzione Toto, che ci seguirà da remoto. Tutto questo perché non viaggiamo per scappare dalla vita, ma per impedire che la vita ci fugga. Quindi partiamo con Junior. Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

Mi intrometterò a cavallo dei due brani per farvi conoscere gli artisti e band che presenterò, con notizie e curiosità che gli riguardano. Quindi vi dico: il cantautore londinese Junior ha dato il via all'invasione britannica dell'R&B pop degli anni 80 proprio con questo Mama Used to Say, col quale abbiamo sviluppato i primi chilometri della nostra gita. Sebbene altri artisti abbiano avuto più successi, è importante sottolineare che Junior è stato un pioniere quando ha creato e presentato questo genere di matrice britannica al pubblico al di fuori del Regno Unito, e l'ha fatto circa 10 anni prima degli altri colleghi. Salto in avanti con Antonello Ferrari e Aldo Bergamasco, ancora ben saliti sulla disco corriera guidata da Chico Lecca.

dei DJ e producer Antonello Ferrari e Aldo Bergamasco conoscete tutto perché sono spesso ospiti della mia discoteca itinerante e, come ben sapete, non mi spendo mai in notizie di cui siete già in possesso, quindi dico solo che questo Disco Bump è una delle loro più recenti produzioni. Ora, nel pieno rispetto della regola dell'alternanza che mi impone di passare da un brano recente ad uno del passato e viceversa, eccovi i Kashmir. Ancora buon viaggio dal vostro Kiko Leca, un po' autista, un po' disc jockey.

Dopo essere stato il tenore e la voce solista in falsetto del gruppo R&B Heaven and Heart, Dwight Ronald Dukes si avventurò in un progetto solista fondando i Kashmir, gruppo orientato alla musica dance e da club, sempre con radici R&B. Concentrandosi principalmente sul talento vocale di Dukes, i Kashmir pubblicarono 4 singoli che entrarono nelle classifiche R&B tra l'83 e l'85. Me li avete ben graditi con Light of Love, Spazio e Deep Moor. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Sergei Kuibida, di origini ucraine, DJ e producer di The Pause con sede a Londra, è un artista polivalente la cui figura si divide principalmente fra la carriera nel settore digitale e la produzione di musica elettronica. Attivo sia con il suo nome di battesimo che con l'alias Deep Moor, me l'avete ballato con Love You. Sale sul nostro autobus musicale Mario Bassanoff. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Chico Leccani.

More for the Less, piacevolmente vocalizzato dal cantante Jeremy Glenn, è il motivone che ci ha presentato il lituano Mario Basanov, già star nel suo paese natale dopo aver vinto il premio di produttore dell'anno nel 2011. Attualmente non è solo la sua straordinaria capacità produttiva a catturare l'attenzione, ma anche la sua versatilità e il suo talento. Si trova a suo agio sia nel produrre brani pop che pezzi dance underground di grande gusto. House, disco ed elettronica sono presenti nel suo repertorio. Miei gioviali passeggeri, Brent Faiyaz ci accompagnerà durante la prima delle due fermate più adorate da voi, quella del caffè. L'autista Kiko Leka vi consiglia di sorseggiarlo con l'aiuto dei sensi più adatti all'occasione, vista, olfatto e palato. Così si gustano le cose buone.

con L'Other Side, Brand Faiyaz, cantante, cantautore e produttore R&B contemporaneo, la cui voce maliziosa, spesso applicata a produzioni slow jam atmosferiche, ricorda un incrocio distintivo fra Slim dei 112 e The Weeknd, ci ha accompagnati durante il coffee break offertoci dal banconiere Gidio, che ringraziamo di cuore. Cricca di malandre e malandri, fra un niente, il conducente Chico Lè che inizierà un nuovo pezzo di strada dopo l'immancabile suon di trombe che vi richiamerà a bordo, col trio Groove Junkies, Opolobo, Solara, e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

Questo connubio di musici è composto dal DJ e produttore newyorkese, ora residente a Los Angeles, Groove Junkies, da sua moglie Maria Landes, in arte Solara, con la quale ha cofondato la Mohouse Records nel 2002, e col DJ e produttore ungherese, ma cresciuto in Svezia, Peter Mejo, in arte Opolopo. Con la loro We Rise abbiamo ripreso l'itinerario turistico musicale che prosegue insieme a Michael Carfan. State girellando sul dancing torpedone guidato dal sottoscritto che si scrive Chicoleca, ma si legge

profondità ed emozione. Diversi brani come la Resurrection, che avete ben ballato sulla pista al centro del corridoio della mia discoteca viaggiante, hanno contribuito a creare molti momenti nostalgici per il pubblico, di conseguenza scalando le classifiche, accumulando milioni e milioni di stream e contribuendo a rendere Michael uno dei DJ più richiesti in circolazione. Passo ceduto a Kevin McKay. Siete sempre in Magical Mystery Tour con un Chicco Leca sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Avrei tanto da dire su Kevin McKay, che produce dischi dai primi anni 90, ma mi limito a dirvi che ci ha accompagnato in questo pezzo di strada con Wow Kid. Perché tutta questa prescia? Semplice, in questo spazio-tempo ho più interesse a ricordare e ringraziare le mie amiche emittenti che consentono di ascoltare in ogni area del mondo voi siate le nostre scorrerie musicali, perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le rimanenti radio francesi, spagnole, inglesi ed oltreoceano che, collegate, ci rimandano in FM nelle loro regioni a beneficio degli amici italiani in modalità vacanzieri o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Lecca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio preferita. E adesso Leo Sawyer, che ci accompagnerà durante la fermata che faremo in quella bella area di sosta. Approfittatene per una veloce discesa. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

Leo Sayer ha avuto una serie di successi pop mainstream molto curati alla fine degli anni 70 e con alti e bassi è arrivato fino ai giorni nostri. Nato in Inghilterra, per la precisione nel Sussex, si è trasferito in Australia dove nel 2009 ha avuto la cittadinanza. Lavora in spot pubblicitari per il cinema e la televisione australiana, continuando al contempo ad esibirsi in tournée. Oggi la sua Easy to Love, ben remixata da Dimitri From Paris, ci ha accompagnati durante la sosta che abbiamo realizzato. Attenzione battaglione, il conducente Chico Lecca fra un lampo riprenderà il percorso musical panoramico con i Rare Pleasure e sarete sempre in Magical Mystery Tour.

Rare Pleasure, coi quali siamo ripartiti, sono stati un gruppo soul disco degli anni 70, originario di New York. Ricordati soprattutto per questo classico underground del 76, Let Me Down Easy, vedrò di setacciare altri brani dalla loro discografia e proporveli prossimamente. La versione in causa è stata rieditata da Danny Cravit. Proseguiamo con Patti LaBelle, ben riaccomodati sul dancing mobile da Kiko Leica, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

La cantante R&B di Philadelphia, Patti LaBelle, pseudonimo di Patricia Louise Holt, è conosciuta anche come la madrina del soul. L'estratto per voi oggi dalla sua importante discografia è Music is my way of life, che ho apprezzato, abbiate apprezzato. È la volta di One Way. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

Wild Night, il bel branetozzo dei One Way, gruppo disco soul funk di Detroit. Dietro questo progetto non c'è nient'altro che lo zampino di Al Hudson. Infatti la formazione inizialmente si chiamava Soul Partners, poi evolutasi in Al Hudson and Partners e successivamente come One Way. Testimone ceduto a Sassy B. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

La DJ e producer Sammy Brown, in arte Sassy B, è un'artista dinamica e versatile che si è ormai fatta un nome nella scena globale della musica house. È inoltre una collega a tutti gli effetti, perché conduce un programma radiofonico in prima serata su Select Radio 94.4 FM a Londra ogni lunedì dalle 16 alle 18. L'avete danzettata con Set Your Mind Free. Adesso voglio farvi un regalo musicale che farà da tappeto sonoro durante la seconda pausa più apprezzata da voi, quella dell'aperitivo, annodata al romantic moment nel quale avrete la chance di ballare stretti stretti questo splendido motivo. Perciò, buon drinking moment and relax time dal vostro autista, Kiko Lecca.

0: cantautrice e produttrice discografica londinese Sienna Ann Spiro, diventata famosa per la sua voce potente, spesso paragonata ad Adele e Amy Winehouse, quindi a chi altre si sarebbe potuto dare il compito di cantare Material Lover, brano portante del film The Devil Wears Prada 2, Il diavolo veste Prada 2? Importante complicità musicale che vi ha fatto familiarizzare maggiormente fra di voi, complicità condivisa con la Barley di Graziella che ci ha abbeverati e sfamati. Tesorini del mio Dancing Pullman, il vostro chauffeur, Chico Lecca rioccuperà la carreggiata dopo il rumoroso suono di clacson con Rihanna. A più tardi!
1: It's like screaming and no one can hear. You almost feel ashamed that someone could be that important, that without them you feel like nothing. No one will ever understand how much it hurts. You feel hopeless, like nothing can save you.

cari viaggiatori, eccoci di nuovo in strada. Grazie per essere risaliti velocemente sul mio autobus turistico musicale dopo il chiassoso suon di clacson accompagnati da We Found Love della cantante, modella, attrice, imprenditrice, diplomatica barbadiana Rihanna e dal DJ scozzese Kevin Harris. Né l'una né l'altro hanno bisogno di presentazioni, quindi proseguo velocemente con la prossima ospite. Trattasi di Suede. Stiamo iniziando ad erodere l'ultima fetta di percorso. Ben ripartiti dal vostro Chicco Leica, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Siccome i brani ancora da proporre sono diversi ma allo stesso tempo cortini, da questo momento cercherò di parlare il meno possibile, limitandomi solo a presentarli. Quindi passiamo dalla I'm Your Paradise dell'attrice e cantante francese di musica soul funk Suede al terzetto Tame Impala, Jenny, Boys Noize. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lecca.

vi presento velocemente questo terzetto di musici composto dal cantante e polistrumentista australiano Kevin Parker, architetto del progetto Tame Impala, dalla cantante, rapper, attrice e icona mondiale di stile Jenny Kim e ultimo, ma non per importanza, Boys Noize, dietro il cui alias si cela il produttore di musica elettronica e DJ tedesco iracheno Alex Rida. Tale bel connubio di menti ci ha proposto Dracula. È tempo di Purple Disco Machine. State vagando sul dancing bus più confusionario del globo terrestre, pilotato da Kiko Leka, e siete sempre in Magical Mystery Tour.

Purple Disco Machine c'è il DJ e producer tedesco di Disco House Tino Piontek, che per l'occasione si è associato con i vocalist Joey Killingstone e Dwayne Arden per questa bella Devil in Me. Torniamo negli anni 80 insieme alle Climax. State viaggiando sulla Dance in Corriera con un Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Come anticipato, abbiamo fatto un salto indietro fino agli anni 80, per la precisione all'84, con questo motivo elettrofunk dance pop contagioso dal titolo Don't Hide Your Love del gruppo americano tutto al femminile Climax. Vi è piaciuto il ritorno al passato? Anche a me. Cari, salgono sul nostro torpedone turistico anche i Lost Frequencies e Tom Gregory. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Lost Frequencies, pseudonimo di Felix Daleys, è un disc jockey e produttore discografico belga che ha ottenuto un enorme successo internazionale con le sue tracce dance, i remix e le collaborazioni caratterizzate da un'atmosfera solare ma al contempo malinconica. In questa occasione si è accoppiato col cantante britannico Tom Gregory, che ha magistralmente vocalizzato il Dive, che avete ben ballato sulla pista al centro dell'andito della mia discoteca itinerante. Cari, siamo in dirittura d'arrivo, ma c'è il tempo per il brannettozzo che ci accompagnerà fino al capolinea, quindi l'autista Chico Lecca vi chiede gentilmente di prepararvi per l'arrivo.

0: ormai divenuta un'abitudine, ho concluso anche questa bella gita della fantasia con un classicone. L'onere e l'onore è stato deputato alle mitiche Sister Sledge e la loro Thinking of You, con cui abbiamo oltrepassato l'imponente cancellata della stazione centrale. Ringrazio per il supporto alla concretizzazione di questo piano di lavoro le due tuttofare Patrizia e Daniela, la copilota Roberta e l'ingegnere del suono Toto, ma soprattutto sono devoto a voi passeggeri per aver preferito anche stavolta la nostra compagnia di viaggi. Per restare connessi anche a Pullman in autorimessa, basta ricercare in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati e, una volta registrata, messaggiarci. In partenza dissi, non viaggiamo per scappare dalla vita, ma per impedire che la vita ci fugga. In conclusione affermo che abitiamo fisicamente uno spazio, ma sentimentalmente abitiamo una memoria. Memoria che mi auguro, grazie a questa bella passeggiata musicale, abbiate ulteriormente arricchita. L'odierno Magical Mystery Tour si conclude ora. Il prossimo, ça va sans dire, al prossimo fine settimana. Bonne chance à tous dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Kiko Lecca.
1: Sono le 9:59 minuti.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
3: Va ora in onda Sfida fra giganti, presenta Paolo Fra.

eccola qui la storia, è tra i giganti. Torniamo veramente ad incontrare dei giganti davvero potenti della musica italiana. Bene, abbiamo avuto, diciamo, molto importanti, Lucio Battisti, ricordate, no? Pino Daniele, insomma, la gara che abbiamo affrontato alcune settimane fa. Ritorniamo con cinque artisti potenti che sono nell'ordine. Uno, lo abbiamo già sentito, è Antonello Venditti. Avremo piacere che di sentire Zucchero, Ligabue, Vasco Rossi e ci siamo. Sì, abbiamo detto tutti, Zucchero, Eros Ramazzotti, Ligabue, Vasco Rossi e Antonello Venditti. Che fantastica storia della vita. Ricordo poi che Antonello Venditti il 22 giugno sarà in concerto al Circo Massimo a Roma e sarà sicuramente uno di quegli eventi che romani, ma anche

Per queste artiste internazionali femminili che sono Whitney Houston, Tina Turner, Mariah Carey, Madonna e Celine Dion. Ricordo che in testa alla classifica c'è con 68 voti Whitney Houston, seguita da Tina Turner con 50 voti, Madonna con 48, Celine Dion con 40, Mariah Carey con 40 e Celine Dion con 30. Bene, bene. Allora, siamo veramente pronti, siamo curiosi anche di sapere quali sono le canzoni che in questa prima puntata abbiamo scelto per questi artisti italiani davvero importanti. Che fantastica storia la vita è la prima canzone che avevo sentito da parte di Ateneo Venditti e adesso arriva Eros Ramazzotti.

qui un altro grande della musica italiana, Eros Ramazzotti. Lo ricordo anche lui in tour. Vabbè, questi artisti ormai sono tutti in tour. C'è da dire che domani, oggi intanto siamo in diretta. L'ho detto che siamo in diretta, Franco, in questo lunedì 15 giugno 2026. Volevo dire 16 giugno è la data del concerto di Eros Ramazzotti a Roma. L'abbiamo visto già a Napoli, l'abbiamo visto, dov'è che si è esibito? A Napoli ho visto un super concerto di Eros Ramazzotti, ma sarà domani a Roma allo Stadio Olimpico e poi a Bari il 23 giugno. Più bella cosa, uno dei pezzi sicuramente più belli e più carismatici.

simpatici di questo artista, lo dedico alla sua ex moglie che comunque continua ad avere un ottimo rapporto, si vociferano tante cose, si è accaparato che si potesse anche rimettere assieme a lei, ma poi sono tutte voci alla fine, no? Si va avanti con il nostro appuntamento. Vi ricordo che per votare intanto le cinque donne che vi ho menzionato prima, Whitney Houston, che la gara è ancora aperta, Tina Turner, Madonna, Mariah Carey, Celine Dion, potete farlo attraverso i nostri canali che sono il nostro gruppo Music Factory di Staro, attraverso il nostro numero WhatsApp 329 57 45 882, o nel nostro canale WhatsApp sempre della radio, o comunque fate voi, ci sono tanti modi, ve l'ho detto, continuate a votare, anche perché poi chiuderemo fra una settimana le votazioni per quanto riguarda questi artisti. Ma ci sono questi grandi cantanti italiani che abbiamo scelto e sicuramente vi mettiamo un po' in difficoltà, perché adesso arriva Ligabue con Piccola Stella Senza Cielo.

qui, piccola stella. Senza cielo, la canzone di Luciano Ligabue. Ricordo che anche lui è in tournée. Beh, questo è il periodo davvero delle grandi tournée. Sarà il 17 giugno a Torino, il 20 giugno a Milano e poi sarà a settembre, il 12 settembre, Lido di Jesolo in Italia. È davvero difficile votare questi artisti: Zucchero, Eros Ramazzotti, Ligabue, Vasco Rossi e Antonello Venditti. E adesso arriva Vasco Rossi, reduce da un tour davvero importante che lo sta comunque vedendo anche in Sardegna. Ha fatto due date ad Olbia ed è stato davvero un successo, sicuramente non possiamo dire inaspettato, perché dove va lui davvero gli stadi e comunque i posti dove decide di cantare li riempie sicuramente. Il 18 giugno sarà a Città Metropolitana di Bari e anche il 19 giugno ad Ancona il 23. E ve lo fa un regalo, e sarà davvero difficile poter scegliere fra questi artisti, come vi ho detto, però ne dovete scegliere uno. Vi faccio sentire uno dei successi più belli di Vasco Rossi, che è Ogni Volta.

che davvero sono dei giganti, non c'è poco da dire. Poi lui, che dire, è in tournée in tutta Europa, lo vedremo protagonista a Zurigo con due date, il 17 e 18 giugno, e poi sarà a Francoforte sul Meno in Germania. È davvero amato in tutto il mondo, Zucchero Sugar Fornaciari. Sarà dura scegliere uno di questi artisti, fatelo, sceglietene uno: Zucchero, Eros Ramazzotti, Ligabue, Vasco Rossi e Antonello Venditti. E adesso proseguiamo, intanto vado a ricordare le nostre radio collegate, che sono Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Centrale Oristano e Radio Felix On Air. Ricordo che Antonello Venditti è il prossimo artista che adesso andiamo a sentire, e devo dire che insomma è uno dei più popolari e prolifici cantautori della cosiddetta scuola romana. Dal 1972, anno del suo esordio discografico, ha condensato nel suo repertorio canzoni d'amore e di impegno sociale. Pensate, con quasi 40 milioni di copie vendute, è uno tra gli artisti italiani con il maggior numero di dischi venduti. Ve lo regalo con Dalla pelle al cuore.

Eccolo qui Antonello Venditti, dalla pelle al cuore, la canzone che vi ho regalato. Non sapevo, Franco, che tu che sei che fan di Eros Ramazzotti, all'anagrafe lui si chiama Luciano Walter, Eros ha tre nomi, non sapevo, abbi pazienza, Eros Luciano Walter Ramazzotti, questo cantautore, musicista e anche produttore discografico italiano. Pensate che lui è annoverato tra i cantautori italiani di maggior successo nel panorama internazionale, nonché tra i più noti esponenti della musica leggera italiana. Pensate che ha ottenuto popolarità presso il grande pubblico già nell'84, quando vinse la categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo. Ricordate con quale pezzo? Terra Promessa. Poi Ramazzotti ha anche pubblicato 17 album in studio in italiano, inglese e anche spagnolo, vendendo oltre 80 milioni di dischi, i quali lo rendono tra gli artisti italiani sicuramente tra gli artisti italiani con il maggior numero di vendite. E noi ve la regaliamo con una splendida canzone dal titolo Un angelo disteso al sole.

L'angelo disteso al sole. Eros Ramazzotti nella nostra sfida tra giganti, e davvero qui parliamo di altri giganti della musica italiana. Fra questi abbiamo anche due nomi conosciuti nel mondo. Il prossimo, Ligabue, Luciano Ligabue, noto con il solo cognome Ligabue. Lui è un cantautore, regista, anche scrittore, ma anche sceneggiatore, produttore discografica e un musicista. Insomma, è uno tra gli artisti italiani contemporanei più amati e di maggior successo. Pensate, oltre a 30 anni di carriera ha vinto più di 60 premi per la sua attività musicale, 5 per quella anche letteraria e 12 per quella cinematografica. Si è aggiudicato in particolare 3 targhe Tenco e un premio Tenco. Per 12 anni, dal 2005 al 2017, ha anche detenuto il primato europeo di spettatori paganti al concerto di un singolo artista. Pensate, 165.264 biglietti venduti per il primo campo volo che tenne presso l'aeroporto di Reggio Emilia, lo ricordiamo, nel 2005, il 10 settembre.

Avete già pensato chi votare fra questi cinque nomi davvero importanti? Zucchero, Eros Ramazzotti, Vasco Rossi, Ligabue, Antonello Venditti. Questa era Certe Noti, ve l'abbiamo regalata per omaggiare questo grande artista italiano. Sono tutti bravi, uno più bravo dell'altro, e avrei davvero l'imbarazzo della scelta a chi dare il voto. Il prossimo, che dire, è nato a Zocca, Modena, il 7 febbraio del 1952. Lui è un'icona del rock italiano, ha rivoluzionato, pensate, la musica con 40 anni, con 40, scusate, milioni, non 40, 40 milioni di dischi venduti, e unendo il rock and roll alla canzone d'autore. Lui, soprannominato il Blasco, è celebre per uno stile di vita e una poetica davvero un po' ribelle. Che dire di lui? I successi sono uno dopo l'altro, dopo gli esordi con i brani rock demenziale. Ricordiamo che lui è cresciuto nell'Appennino emiliano da giovane. Il caro Vasco ha vinto il concorso Canoro, l'Usignolo d'Oro, poi ha fondato nel 75, questo mi piace dirlo caro Franco, una delle prime radio libere italiane, che era Punto Radio, trampolino di lancio per la sua carriera musicale. Poi ha debuttato discograficamente nel 77 con questo 45 giri, Jenny, nella facciata A, la facciata B era Silvia. Ve lo regaliamo Vasco Rossi con uno dei più bei pezzi, Alba Chiara.

notizie. Dai, dai. Tieni il tempo per colpa di chi? Sì, Grande Zucchero, ve l'abbiamo regalato con un pezzo davvero travolgente che immancabilmente non può che esimersi da suonarlo, da proporlo durante i suoi concerti, il suo tour europeo, come vi ho detto, che lo vede impegnato. Zucchero Fornaciari, pseudonimo di Edelmo Fornaciari, è un cantautore italiano annoverato tra i principali esponenti del blues in Italia. Pensate che nell'arco di oltre 40 anni di carriera ha riscosso un ragguardevole successo commerciale, vendendo più di 60 milioni di dischi tra album e singoli. Le sue tournée mondiali e le frequenti collaborazioni con artisti affermati a livello internazionale, ricordiamo Luciano Pavarotti, che lui spesso e volentieri lo ripropone con dei video durante il concerto, Andrea Bocelli, c'è Eric Clapton, c'è Joe Cocker, Miles Davis, B.B. King, Sting, Paul Young, hanno contribuito in misura considerevole a estendere la sua popolarità oltre i confini nazionali.

Eccolo qui, Antonello Venditti, notte prima degli esami. Ancora un grazie a Franco, come sempre in regia. Qua arriva questo appuntamento, ma anche le sue due web radio, che sono Radio Twin 2000 e Villaurbana Music. C'è Radio Centrale Oristano, c'è Radio Felix On Air 2026, collegate per l'ascolto della sfida tra i giganti. Che dire di questi artisti? Più giganti di loro, arriviamo davvero a scegliere il meglio del meglio, ma ne abbiamo ancora tanti da sentire, soprattutto da mettere in sfida, perché poi Sfida tra i giganti è un format che è nato da poco e che va in onda appunto in queste web radio con il sottoscritto. Io sono Paolo Frau, vi auguro una buona inizio di settimana. Ricordo oggi lunedì 15 giugno 2026. Ricordiamo le repliche: mercoledì alle ore 20, giovedì alle 16, venerdì alle ore 23 e domenica alle ore 10.

siamo arrivati alla fine di questa sfida tra giganti. Sicuramente altre due puntate saranno dedicate a questi cinque potentissimi artisti italiani: Zucchero e Ross Ramazzotti, Ligabue, Vasco Rossi e Antonello Venditti. Ricordo che per tutta la settimana avrete occasione e modo di risentire questa puntata nei giorni, come vi ho detto, stabiliti per quanto riguarda le repliche. In questo lunedì eravate in tanti collegati, mi fa piacere, continuate a farlo. Mercoledì alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23, domenica alle ore 10. Io ringrazio Franco, come sempre abile e attento in regia, che ci ha coadiuvati con le sue due web radio. Ringraziamo Radio Team 2000, Villaurbana Music, Radio Centrale, Radio Falex On Air. Da parte di Paolo Frau è davvero tutto, vi lascio con Ligabue, Ho messo via, e ci risentiamo per la nuova puntata di Sfida tra Giganti al prossimo lunedì. Buona settimana e fate i bravi.

is far. Un saluto a due direttori artistici, Francesco e Marco. Il primo da Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Music Factory Oristano, Radio Corallo. E ancora per Felix On Air 2026. Ad entrambi chiedo: cosa ne pensate della nuova Ferrari elettrica?

0: Ben ritrovato pubblico errante di Remember, oggi vi prometto che andremo velocissimi come la nuova Ferrari elettrica immessa nel mercato e già riempita di critiche da chi nostalgicamente ha amato quel simbolo del cavallino rampante, ora trasformato in somaro ragliante. Sarebbe come possedere una Maserati con impianto a GPL. Il buon Enzo si rivolterà nella tomba e l'unico che non ha potuto bestemmiare quando l'ha provata è stato il Papa. Sapete cosa ha dichiarato Luca Cordero di Montezemolo? Spero tolgano il cavallino, piuttosto vado a piedi che salirvici sopra. Voi invece salite a bordo del nostro supersonico jet che vi porta oltre oceano a tu per tu con Curtis Mayfield.
1: Alberto De Gennaro.
2: Alberto De Gennaro.
1: Alberto De Gennaro presenta.
2: Presenta.
1: Remember. Remember.

Move On Up, il suo brano solista più famoso e celebrato in un inno soul di pura energia estratto dall'album Curtis. Poc'anzi parlavo della nuova Ferrari Luce dal costo di circa 550.000 euro, paragonata ad una Tesla, visto che oltre al design simile ad un iPhone su ruote si alimenta ad elettricità, oppure inserendo nella CarPlay gli ELO, l'Electric Light Orchestra, sì, quelli di Shine a Little Love.

Qualcuno potrebbe dirmi che sono un vecchio dinosauro, visto che in macchina ascolto musica ancora con il compact disc. Se fosse per me, inserirei pure una coppia di giradischi e con il vinile degli anni 70 sarei estasiato da canzoni come la prossima. Però un dubbio amletico mi assale. Tale modifica sarebbe permessa dal codice della strada?

Colleghi della redazione, ma ancora state lì a discutere sulla Ferrari Luce? Ma che ve frega, tanto voi utilizzate le utilitarie, le quali nemmeno le ruote di quel bolide ne pareggerebbero il cambio. E poi, il vantaggio sta tutto nel fatto che i cinesi non la copieranno mai. E lasciatemelo dire, senza creare un incidente diplomatico.

Qualche istante fa e di riflesso li ho citati e allora ben ritrovati anche i colleghi di redazione oggi con sorriso a 32 denti stampati sulla bocca di chi ha impianti odontoiatrici di impiantologia balcanica. Sappiate che, seguendoci, tutti avvertirete come loro il buon umore e non come mio nipote di 3 anni al quale ho detto «Ciao piccolino, come va oggi?» e lui «Zio, ho visto giorni migliori!» Forse che sia sconfortato dopo aver appreso la notizia che la NASA entro il 2036 si trasformerà in impresa edile. Lui, che desiderava diventare astronauta e ora sente che anche l'Italia vuole partecipare al restyling del satellite terrestre. Un brano e poi mi spiego, come disse il fazzoletto al naso gocciolante.

Tra 10 anni la NASA realizzerà una metropoli sulla Luna e a Roma non vedono l'ora di entrare in partnership, considerato che di buchi e crateri lì se ne intendono. D'altronde, la città eterna di Numa, Pompilio e Anco Marzio non ha più spazio per costruire nuove case e si sa, l'italiano sogna la seconda abitazione, magari senza tassazione. E poi, sul satellite della Terra, si potrà richiedere il super bonus mondiale. Un appello rivolto agli anziani. Prenotate il viaggio perché i cantieri saranno sold out entro tale data.

Ascoltando questo programma, mio figlio, ma credo anche il vostro, mi dice: è ufficiale, siamo un paese di vecchi Matusalemme, bloccati nel retaggio di un passato che ora ristagna e affonderà subito dopo. Loro, la Z Generation, hanno ernia, dito nella piaga, fulminacci, sfera e basta. Ma e basta, lo diciamo noi, vecchi e cariatidi, con il prossimo roccheggiante battito animale di una tuonante batteria.

0: Cari giovani virgulti della generazione Z, non ditemi che i Led Zeppelin non hanno coinvolto il vostro interesse, altrimenti vi mando a raccogliere meloni ed angurie sugli alberi. Sì, sì, lo so, le cucurbitacee non crescono lì, ma nemmeno i giovanotti perennemente con l'iPhone tra le mani ne sono probabilmente a conoscenza.
1: Remember, Authors Day Live, the best broadcast in the world with international music from the 1970s. The best artists of music that made history, led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember,
3: Remember
2: con Alberto De Gennaro.

Canzone estiva anni 70 che introduce il dilemma della prova costume, quando lei, per andare in vacanza, decide di tenere a dieta pure voi uomini, che considerate invece la pancetta una sorta di status symbol. E sempre lei vi dice: tesoro, mi taglieresti una fetta di dolce, però piccola, che sto a dieta. Ma certo, cara, così ti va bene? Come le altre 10 che hai mangiato sinora? Sì, grazie. Per inciso, tagliare il dolce con la forchetta non conta come attività fisica.

Ma quanto spenderete quest'anno per le vacanze? Con tutti questi rincari dove anche il gelato bisogna presentare l'ISEE per acquistarlo? Una gitana m'ha letto la mano e me fa: fino alla fine del 2026 starai senza un euro in tasca. E allora le ho chiesto: e dopo quest'anno? Figlio mio, dopo te ci abitui. E si sa, i gitani non sbagliano mai un colpo. Dico, capita l'ironia?

Io che, a differenza vostra, ho tempo da perdere in quanto nulla facente cronico, non mi limito solo ad ascoltare canzoni, ma documento il mio sapere, googolando curiosità. Sì, googolo, come l'ottavo nano di Biancaneve, e scopro che Rasputin è stato un religioso mistico russo, vissuto dal 1869 al 1916, anno in cui è stato assassinato. Più o meno quello che mi sta per accadere se ora non vi passo il prossimo ascolto.

Uno dei più grandi successi della disco music internazionale è sicuramente quello immesso in rete dalla regista Margherita, la quale nostalgicamente rimembra il 1977, aprendo una porta sul passato, sui primi amori conosciuti in discoteca. Che dire, non c'è sogno senza favola e non c'è favola senza castello. E pardon, volevo dire costello. Elvis Costello.

Dite la verità, quanti di voi sulle note di Shea hanno desiderato aprire una libreria a Notting Hill, in quell'Inghilterra che potrebbe, chissà, farvici entrare la donna dei vostri sogni? Voi, lì, con in mano una tazza di tè e un romanzo di Agatha Christie, e all'improvviso vi appare Camilla Parker, che vi sussurra I love you. Quello è il vero amore intermittente, nel senso che speravate in Julia Roberts, ma vi rendete conto che non siete Hugh Grant.

Come dite? Camilla Parker è troppo vecchia per i vostri propositi? Ecco, questa è una delle frasi che potrebbero irritare una nuova conoscente femminile scovata su Tinder. Secondo la regola del bon ton, ci sono alcune locuzioni che non dovete mai usare ad un primo appuntamento e del tipo: ti credevo più giovane, assomiglia alla mia ex deceduta sotto un trattore, paghi tu o facciamo alla romana? E ancora, scusa, ho il bancomat in rosso. Come si dice, finiti i soldi, finito amore, anche se doveva ancora iniziare.

I soldi, a quanto pare, sono la benzina dei rapporti duraturi, anche se molti dicono che due cuori e una capanna siano sufficienti. Certo, se siete naufraghi alla Castaway e parlate con una noce di cocco, però a volte penso, e non ci dormo, ma un pompiere può sposare una vecchia fiamma? Ditemelo!

0: Ma che domande sono, De Gennaro? Ecco, questo dall'interfono mi apostrofa il direttore artistico e poi chiude il monologo dicendomi: il caldo rende tutti più rincoglioniti, ma tu ti eri già portato avanti. Non è colpa mia, caro direttore, se mi piace stare sempre un passo innanzi a lei. 1994, ora c'è Africa Bambata.
1: You listen, remember, with Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.
4: Recklessly, you lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

Mi piace ricordarlo anche perché è scomparso recentemente, pseudonimo di Lance Taylor, rapper e disc jockey statunitense di electro rap degli anni '80. Lo sciamano dell'hip hop Africa Bambaata assieme ai Soul Sonic Force. Cambio ora di atmosfera, remember. C'è il 1983 dei bambini felici.

che effettivamente negli anni Ottanta i bambini fossero realmente più felici rispetto ad oggi, e non perché Pillion cantava Happy Children, ma perché ci si accontentava di poco. Quindi Super Cool, il cantante e produttore Eurodisco, anagraficamente Pietro Paolo Pelandi di Alzano Lombardo, è stato giustamente con noi. Ed ora, stay tuned with Queen, perché lo spettacolo continua.

Show Must Go On, una band dalla caratura creativa che si dilata nel tempo fino a bagnare l'oggi con brani indimenticabili che, scartabellando tra gli storici annali 70-90, ci prospettano ora l'arrivo, subito dopo i Queen, di un altro gruppo tra i più amati del Regno Unito, gli inossidabili Police.

Ti siamo catapultati nel 1979 con i Police e, certo, la loro fama non può essere eguagliata da molte altre formazioni, ma a noi piace pensare che ad ognuno vada a pennello il proprio stile, elegante o casual che sia, e per questo ci immergiamo in una uscita discografica del 1983 della band New Wave Kaja Go Go, uno dei grandi classici dal groove immediatamente riconoscibile, Tu Sei.

Primo singolo e rapidamente grande successo della formazione, il cui frontman era all'epoca Slimal, quello della storia infinita per intenderci. Già solista in quel periodo di seduzioni e nostalgie istantaneamente ripercorse grazie all'odierna playlist che vi chiede: lo volete ora un riff di basso che ritroviamo nell'album Street Songs di Ricky James? Ebbene, Super Freak 1981.

Un brano come quello sin cui passato rimane associato al periodo d'oro del funk americano anni 80, oggi considerato retro, ma che riassume perfettamente la sfrenata energia di quel decennio all'interno delle discoteche dell'epoca. Questi flashback hanno segnato intere generazioni in una miscela che ha attraversato i decenni senza prendere una ruga. E a voi, che ricordi vengono quando sentite queste canzoni?

che le band siano USA, canadesi, norvegesi, britanniche, australiane o di qualsiasi altra nazione, poco importa. Le vibrazioni che emanano hanno conquistato il mondo e non è illusione risentire voci come quella di Lil Jon degli Imagination, il quale ci invita a canticchiare quell'atmosfera chic da club anni 80 sulla traccia elegante ed affascinante di

0: Un suono, un'epoca, una leggenda. Questa la musica irradiata da rimembere in tutta Italia e nel mondo. Ed ora, una pausa per una tisana. È giusto per cadere nel fascino di un sorriso luminoso e uno sguardo gentile di una delle più grandi voci femminili della storia musicale statunitense. A 14 anni, dalla sua scomparsa a soli 48 anni. Whitney Houston.
1: Remember, O Thursday Live. The best broadcast in the world with international music from the 37th in 80s. The best artists of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

14 anni dopo la sua morte, le sue canzoni continuano a risuonare, ricordandoci l'eccezionale talento e l'emozione che ha saputo trasmetterci con la voce potente, permeata di gospel, che le ha permesso di vendere milioni di dischi in tutto il mondo.

Era il 1980, 26 anni fa, nasceva nella vibrante scena artistica di Philadelphia una band destinata a lasciare il segno, gli Hooters. Con il loro sound rock coinvolgente, sino al 1995, dopodiché si presero una lunga pausa per risorgere più forti 6 anni dopo, nel 2001. Oggi, all'interno della playlist, li abbiamo ascoltati con And We Dance.

Doveroso grazie al nostro Conte Max per aver contribuito con la voce di Angun, cantautrice indonesiana naturalizzata francese, a rendere l'atelier di Remember un luogo di poetica arte contemporanea. Però lo devo ammettere, tutte le molteplici canzoni qui inserite sono degne di menzione e risulta estremamente difficoltoso sceglierne una che racconti i vostri ricordi più romantici. Vogliamo provarci magari con Jim Croce?

Greatest Hits di enorme spessore e forse reminiscenze legate a quei lunghi viaggi in macchina con i genitori che mettevano una cassetta dopo l'altra prima di raggiungere la meta. Ecco, quello per molti di noi è stato il primo incontro con la musica. E qui ci giochiamo un Santana featuring Steven Tyler.

duetti che restano anche se passano raramente alla radio. Questi ragazzi, che oggi hanno poco meno di 80 anni, due decenni fa tirarono fuori una bomba dal pentagramma che metteva insieme la voce di Steven Tyler, storico frontman degli Aerosmith, e quella di un certo Carlos Santana, forte della sua chitarra a 6 corde. Se vi è piaciuta, continuate a seguirci anche nelle repliche settimanali per godere ancora delle gustose vibrazioni uditive di melodie come questa.

E mentre se ne va in dissolvenza anche Van Morrison con Someone Like You, ero al telefono con un centro benessere di Torino, giusto per prenotare una sauna. Solo che la signorina dall'altra parte mi ha chiesto: finlandese? No, le ho risposto, sono del Piemonte. Ma per caso ho l'accento del paese lappone? Ah già, è la sauna che è finlandese. Ma io sono comunque di Torino e per questo, nascondendomi, grido: Forza Inter!

Ma quante mazzate ho beccato in studio dai colleghi milanisti e juventini, eppure quelli torinesi! Vorrei in chiusura ringraziare tutti quelli che sono rimasti all'ascolto sino alla fine, anche loro! Siete veramente tanti e per questo mi viene voglia di togliermi la camicia di forza e abbracciarvi tutti, ma virtualmente. Ti invio un babà al rum, un tiramisù, un cannolo siciliano e una panna cotta, tutta roba trafugata dal frigorifero dei miei colleghi, tanto non se ne accorgono. Eppure un saluto a quella signora che mi ha scritto: Alberto, mi mandi una foto senza biancheria? Le ho inviato l'immagine del mio stendino vuoto. Un saluto pure a tutta la redazione, anche dalla regista Margherita, che giusto stamani mi diceva: chi se ne frega se la mia minigonna è troppo osè, mica faccio male a qualcuno. Leggo ora su Facebook: Pullman travolge i tavolini di un bar e diversi feriti. L'autista ha dichiarato: mi sono distratto a guardare le cosce di una donna che entrava in una emittente radiofonica.

0: Remember vi aspetta la settimana prossima. Stessa ora, stessa emittente.
1: Ehi, bella gente! Remember finisce qui, ma solo per il momento. Noi si ritorna domenica prossima alla stessa ora su Felix On Air 2026. Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Music Factory Oristano e Radio Corallo Sardegna.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: 15 hit, una sola regina. Chi conquisterà la vetta questa settimana della Exclusive Dance Chart? Lo scopriremo insieme in questo nuovo viaggio con le 15 più forti dal mondo della Exclusive Dance Chart. Ciao belli, io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli, Paolo Mariani e Isabi DJ, pronti al Mix and Play.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Segnaliamo l'uscita della Exclusive Dance Chart, Sor

0: più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: E tra le stelle danzanti del vecchio podio ricordiamo la numero 3, gli Another con i 54 Ultra, Talk to You. Numero 3. Il trio dei producer milanesi Medusa insieme a Derry Camomile con The Wanna Gom si piazzavano in seconda. Numero 1, i The Bowser, Magnetic.

Il countdown più esplosivo della radio inizia così, dalla posizione numero 15. Il DJ producer Alessio e War Republic si sono uniti per regalarci una hit dell'estate 2026. In In Your Eyes ci sono sonorità elettriche crescenti, quelle di Alessio e la profonda interpretazione di Ryan Tedder, il leader dei War Republic. Numero 15, In Your Eyes, New Entry.

La temperatura sale, il ritmo accelera. Ecco il back to back, due in sequenza. Al volo ascolteremo la numero 13, il nuovo pezzo dei Camel Fat. La loro casa discografica, When Stars Align, ha sfornato So Good con George Gigante e Cuda. E attenzione anche alla numero 12, l'estate non è bella se non c'è un brano di Molly Molella con And It Goes Like. Balli, ti diverti e ti prendi la tintarella. Back

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.
2: Non ci posso credere, siamo già alla numero 11 e la festa è appena cominciata. C'è You Dan Dan degli Hotel St. George, una melodia dance raffinata che si intreccia con l'inconfondibile falsetto di Roby Santini. Vanni G e Mr. Bacon mettono il fiocco su una bella song. Eccola, You Dan Dan, numero 11, a un passo dai dischi caldi.

attenzione, da questo momento si gioca nella zona calda della chart. Exclusive Dance Chart Number 10, disco Mucho Calor, collaborazione da campione rinnovata tra Bebe Rexha e David Guetta. Con Sad Girl aggiungono un nuovo capitolo alle loro opere, tra ironia e leggerezza.

Sì, più potenti. Ecco la numero 9, Los Niños del Barrio di Karina Zacche. Ramo Ramonito suona davvero bene e noi l'abbiamo davvero capito. Number 9, Exclusive Dance Chart.

Con noi i protagonisti sono stati Alessio, War Republic, Francesco Gabbani, Camelfat, Molella, Ugel, Bibi Rexha, David Guetta. Jump to the past, salto nel passato adesso con il Disco Flashback. Disco Flashback. Eurodance.

Un pezzo di Kika Leaf, un brano magnetico che cattura l'ascoltatore fin dal primo battito. Edit version di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle. Kika Leaf, duro, te, Balza in the box.

È di nuovo il momento di farvi divertire e ballare con la Exclusive Dance Chart numero 7. Nuovo suoni e le hit che fanno tendenza e ritmi che non ti lasciano fermi. Ecco la Exclusive Bob Sinclair e Kesha. Regalano energia positiva con la loro I Can Wait, storica produzione per una dance ad alta rotazione.

Alla numero 6 registriamo un impennato incredibile per la regina del pop Madonna e per quella che dovrebbe essere la sua degna erede, Sabrina Carpenter. Fascino, bravura, bellezza. Bring your love. Non accetta debolezza. Number 6, Exclusive Dance Chart.

Back to Back, number 5. La numero 5 porta la firma di Shakira del Super Burna Boy. La loro Dai Dai ha già scaldato i motori dei mondiali di calcio 2026 e subito all'intreccio ci aspetta la numero 4. Tra musica elettronica e voci perfette, Todd

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

Sempre in seconda ed eba, il fenomeno Candy House che ha dato nel nostro paese tanta innovazione. La traccia Magnetic, disco funk, jazz, groove internazionale, con i The Bausa. L'estate è davvero speciale.

0: Personaggi al top alla Exclusive: Bob Sinclair, Kesha, Madonna, Sabrina Carpenter, Shakira, Another, 54 Ultra, Medusa, The Bowser. È il momento della numero 1.
1: Number

e la Dance Champagne, la numero uno della Exclusive, si piazza in prima la produzione del DJ italo-americano Anima. La sua Beautiful emoziona ancora di più con la voce dell'artista Joji. Number one, Beautiful, Anima.

e noi abbiamo davvero finito. Voi continuate a ballare, continuate a sognare con le 15 più forti. La Exclusive Dance Chart torna presto. Ciao belli da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa, sempre operativi. Alla prossima, ci sentiamo presto. Exclusive.

Eccolo l'appuntamento con le canzoni più belle del momento, i successi che state cantando, ballando. Ecco a voi un'altra nuova puntata con i più belli d'Italia. Io sono Max Martinelli. Giugno 2026, buona la

Apriamo i più belli alla numero 10 con J-Ax, tanto di cappello per questo grande artista, sempre generi diversi, rimanendo un grande e sempre fedele a se stesso. J-Ax, EPIO, intestate 2026. 1, 2, go!

0: tutto ID.
1: Siamo a quota 8, dal doppio disco di platino Comuni Immortali alla nuova edizione di Comuni Immortali. È davvero un attimo per Achille Lauro. Il titolo cambia di poche lettere, ma enormemente nel suo significato. Successo spaziale per Achille Lauro. Comuni Immortali, ai più belli, alla numero 8.

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli,
2: i più belli. I più belli d'Italia colorano la tua estate.
3: Arriva ai più belli d'Italia una hit estiva diversa, senza ritmi reggaeton, con un mix di electro house, gospel e un tema controcorrente, Businessman e di Dito nella piaga.

0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli.
1: Ai più belli d'Italia si aggira una canzone che parla di scelte sbagliate e fragilità interiori. Mace, Salmo e Colapesce presentano Cattive Abitudini, posizione numero 7.

0: A volte ritornano i pensieri di un rapporto ricordato con affetto e il giusto pizzico di malinconia. La canta Ultimo, romantica, ai più belli.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli,
2: i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Entriamo nella zona calda dei più belli d'Italia. Posizione numero 6 per Madame Marrakesh. I due artisti riflettono sulla solitudine della vetta, temendo che l'amore degli altri sia rivolto solo ai loro risultati e non alla loro essenza. Madame Marrakesh, volevo capire. Numero 6, ai più belli d'Italia.

0: più belli d'Italia colorano la tua estate.
1: La giusta carica musicale arriva alla posizione numero 5 grazie ai Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Posizione numero 4 con un mix estivo di funk, soul, dance pop e sonorità mediterranee ispirate alla tradizione napoletana. Ecco il grande amore per la città di Napoli. Merck & Cremont coinvolgono per questa canzone Serena Brancale, Hey the Colors, Partenope, numero 4 ai più belli.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli,
2: più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Milano San Siro, Roma Messina, gran finale a Napoli. Ecco la grande tournée di Geolier. Sta davvero andando forte. Con noi ai più belli c'è I per me, tu per te.

0: resta in testa tutto il dì.
1: Canto d'amore è la nuova canzone di Angelina Mango e Marco Mengoni. Una canzone che parla del nostro mondo interiore e di come relazionarsi con noi stessi e con gli altri attraverso il dolore e l'amore, elementi centrali di questa vita. Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'amore. Novità, i più belli.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Le ragazze sono sempre protagoniste, ma quest'anno ancora di più con la nuova canzone di Clara e San Giovanni, un brano che celebra l'universo femminile e si propone come una delle possibili protagoniste dell'estate. Le ragazze, posizione numero 3, Clara e San Giovanni, ai più belli d'Italia.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Libertà, libertà, la numero 2 con Jovanotti e Alfa, con una canzone luminosa, ritmica, piena di movimento, orizzonti aperti, parla di partenze, attraversamenti e cambi di direzione. Jovanotti e Alfa, buon vento, numero 2, i più belli d'Italia.
2: Ed è un po' di te.

In questa puntata i più belli: Maze, Salmo, Colapesce, Madame, Marrakesh, Pinguini Tattici Nucleari, Merck & Cremont, Clara, San Giovanni, Giova, Alfa. È tutta per voi, arriva la numero uno. Ed eccoci al vertice, la numero uno domina la classifica e si prende la scena. Serena Brancale, Delia Levante cantano Al mio paese, numero uno ai più belli d'Italia.

0: DJ in diretta.
1: Andiamo ragazzi, dai che c'è Wolf DJ in diretta. Buonasera a tutti, bentrovati. Sono esattamente, sono circa in Italia le 22, in un altro posto non so, cambia l'orario, però dico alle Isole Canarie sono ancora le 21, in Brasile non so, andiamo indietro nel tempo, perché comunque poi in Thailandia ci spostiamo avanti, insomma voglio dire, ovunque voi siate, bentrovati a Wolf DJ. Io sono Max Martinelli e sono davvero molto, molto, perché qui suoniamo i più belli. Con Max Martinelli, sì, anche la musica emergente di qualità va inclusa lì nel pacchetto di Wolf, con musica che comunque gira, andiamo a spasso nel tempo, suoniamo qualcosa di molto contemporaneo, di pop. Ah, vi piace ascoltare qualcosa che volete, cioè, voi volete proprio sentire quel pezzo? Ok, va bene, potete tranquillamente mandarci un vocale al 351 70 20 001 di Wolf DJ, perché comunque se non ci sono io risponde lui, Giovanni Sacco. Pronto Giovanni? Pronto? Giovanni? Ho detto risponde Giovanni. Ci sei Giovanni? No. Giovanni? Pronto? Giovanni? No, tornerà tra poco. No, è perché lui si sta preparando anche per stare con noi e siamo davvero entusiasti di sentire quante curiosità ha da dirci per questa serata di Wolf. Ci riproviamo, vediamo un po' se riusciamo. Pronto? Giovanni? No, non è colpa di Giovanni allora. Ok, abbiamo capito che c'è un altro impiccio. Ok, allora, signori e signori, la musica, quella bella, quella nuova, quella di American Cremont, che hanno coinvolto per questa bella nuova canzone che è Partenope, La Brancale e The Color.

0: E arrivano quelle belle conoscenze estive con i The Colors, con la Brancale, Partenope, una bella pizza napoletana a Napoli o sulla costiera amalfitana. Giovanni, tu che hai origini campane, beh, puoi parlarci di tutto questo, no?
1: Sì, assolutamente. Quando ragioniamo

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Puoi sempre quotidianamente celebrarla, perché oggettivamente a Napoli si mangia troppo troppo bene.
2: E in effetti è così. Ed è giusto anche praticare poi lo sport, perché li vedi lì tra il maschio angioino e la zona di, insomma, Willald, capito? Quindi ognuno corre sia in pianura che in discesa per poi mantenersi, no? E questa la... E questa poi, insomma, quello che rimane per bruciare qualcosa.
1: Il napoletano non è di per sé chiatto, perché quando si dice grasso il napoletano dice che uno è chiatto. No, i napoletani sono belli, tutti in forma. C'è qualcuno che ha qualche rotondità, ma va benissimo lo stesso. L'importante è che ci si alleni per quanto è possibile a fare un pochettino di esercizio fisico per mantenersi quel minimo in forma che ci fa stare bene.
2: Caro Giovanni Sacco, siamo al 18 giugno, i mondiali che stanno scivolando, ma ti stai guardando qualche partita? Quale, soprattutto in quale orario riesce a farlo?
1: Guarda, non ti nascondo che oggettivamente i mondiali hanno sempre creato una calamità straordinaria proprio dal punto di vista dell'attenzione, no? Cioè un terremoto giornalistico, televisivo pazzeschi. E invece con l'assenza dell'Italia questo un pochettino viene a mancare, perché bisogna essere onesti, certo la grande partita te la vedi giusto un attimino per come posso dire, per starci male, no? Quando vedi la Francia che gioca bene, perché c'è un pizzico di sana invidia, però onestamente non c'è la voglia, il desiderio di vedere i mondiali, sono troppi anni che li manchiamo. Qualche partita la vedo, ma non con grande interesse, ti dico la verità.
2: Scusa, la partita delle 7 di stasera, delle 19 in Italia, qual era? Era il...
1: Se non erro, stasera ha giocato, aspetta che te lo dico subito.
2: Mi pare un 1-1 c'è stato, calcio di rigore per il Sudafrica, ecco il Sudafrica. E l'arbitro era aspetta, Croazia-Sudafrica credo fosse la partita.
1: Aspetta che te lo dico, sì, perché sono talmente tante che poi uno veramente corre il rischio di fare cattiva figura.
2: No, Repubblica Ceca, Repubblica Ceca, in effetti. Cioè, tra Repubblica Ceca e Sudafrica c'era la donna praticamente arbitro. Che mi sa che ha sbagliato anche spogliatoio. Non so se è entrato direttamente nel... nello spogliatoio dei sudafricani, ma chissà cosa
1: sarà mai... non lo so, penso chissà. Che
2: avrà fatto rapporto, pendolino, Cafu è ritornato. Raff, pazzi, stupidi ragazzi, la nuova.

0: Stupidi ragazzi, la nuova canzone di Raff per l'estate 2026, anche lui è tornato e ne siamo felicissimi perché ci mancano. La canzone di Raff ci vuole d'estate. E poi andare a guardare quello che ha fatto Raff anche su Spotify, fate un giro anche per far capire quanto è bravo e quanto è stato un artista a incidere delle canzoni molto significative per la old generazione, quella nuova, non so, un self control, un self control, come vi piace meglio. Beh, ci sta anche in una versione remastered, quella proprio ultima all'ultimo grido, perché comunque quando ascolti Raff ti diverti, lo canti e poi insomma gioisci, perché la musica è tutto questo. Ancora ben trovati a Wolf, io sono Max Martinelli, tutto in diretta per fino a mezzanotte. A proposito, c'è un sondaggio stasera. Sì, lo so, settimana scorsa abbiamo dato poco spazio al sondaggio, però stasera volevo anche sapere quanto magari utilizzate Google e sapere cosa gli chiedete, cioè in particolare, ecco, una cosa che Google vi ha dato davvero una mano, oppure eravate curiosi e Google è stato così esaustivo a darvi la giusta risposta. Ecco, quindi una cosa anche buffa, curiosa. Dai, raccontateci l'importanza di Google per voi. 351 7020 001 è il nostro numerino per i vostri vocali qui a Wolf DJ. Allora, tra poco chiamerò una coppia di un autore e un artista, un cantante, Mario Pinelli e Lorenzo Fictor, che hanno tirato fuori questa bella canzone in spagnol per gli amici anche dall'altra parte del mondo, che hanno una temperatura ancora più alta della nostra in questo momento, e quindi tra poco parleremo anche di questa bella voce che è di Matilde Rosati, insomma grande artista che c'è dentro questo nuovo progetto che ascolteremo qui a Wolf. Quindi allora 351 7020 001, salutiamo un po' di amici. Ciao Brontolone, ciao Silvia, ciao Maria Rosa, bentrovati a tutti. Consuelo, a proposito Consuelo, mandato già un messaggio? Fatemi sentire. No, così vi faccio sentire che è tutta diretta qui da Wolf, diretta nazionale, oltre, ci mancherebbe. Sentiamo Consuelo, perché allora non so cosa mi ha mandato, una cosa privata, però sentiamo un po' cosa racconta Consuelo, anche per capire. Siamo connessi con, vediamo un po', pronto?
1: Parla di pasta e patate alla napoletana, che è una cosa fantastica, oltre che una bomba calorica da paura. Ma vogliamo parlare dei filei all'anduja? Ragazzi, sono reduce da un viaggio in quel di casa di Martinelli.
0: Le filei
1: che
0: all'anduja.
1: Ci siamo abbracciati, vero Max?
0: Grande.
1: Ed è stato veramente un piacere.
0: È vero. E
1: la Calabria è Calabria, non c'è niente da fare. La Calabria ti resta nel cuore. Si parla di mal d'Africa, ma potremmo anche dire benissimo il mal di Calabria.
0: Che dai, Calabria, ci siamo.
1: Max, ci toccherà aspettare un altro anno per riabbracciarci.
0: Dai, salutami tutta la famiglia.
1: Buonasera, buona serata, buonanotte.
0: Ciao Consuelo. Viva l'Italia, viva tutti i posti belli, tutti quelli belli, perché insomma ognuno sa cucinare. In ogni regione che vai in Italia si mangia davvero molto bene. Ed Sheeran, Bad Habits. Dai, rispondi a sto pezzo, vai, dai che

0: Ed Sheeran, Bad Habits, Joel Corry Remix. Ma andavo anche a informarvi su quelle che sono le prime 5 posizioni di Shazam di questa settimana. Una tra le canzoni che ascolteremo questa sera è la nuova di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore, la quinta canzone più shazammata di questi ultimi 7 giorni. In quarta c'è La testa che gira di Fred De Palma, di Anita e di Amischilla. Terza per Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors e Partenope. Due per gli Another e la featuring dei 54 Ultra, Talk to You. Numero 1 per Ugel e Imale Angel con Ultranate. Abbiamo sentito proprio la settimana scorsa questo pezzo che è Moving to the Sun. Muovi anche tu il culo, il sole, il movimento, Giovanni, tu che sei lì in diretta, sì. Wolf DJ. Beh, hai una notizia al volo?
1: Sì, Donald Trump torna al centro dell'attenzione mediatica, questa volta per un episodio avvenuto durante le NBA Finals. Alcune immagini infatti diffuse sui social mostrano il presidente degli Stati Uniti apparentemente assopito durante la partita, scatenando veramente migliaia di commenti e un acceso dibattito online. Tra ironie, polemiche e soprattutto polemiche politiche e viralità digitale, il caso racconta molto semplicemente di un'immagine del presidente che proprio così fa così, guarda Max. E la partita, per essere proprio chiari, è stata una partita spettacolare. Quindi voglio dire, tutti quei toni trionfalistici, nazionalistici del buon Trump, alcune volte vengono smentiti dai fatti, perché rimane un bisteccone, lo possiamo dire con tutta la simpatia verso il Donald internazionale, però che figuraccia che ha fatto lì in questa partita memorabile che ha dato il titolo alla squadra di New York. Lui dormiva come un salamone, quindi tutti si sono scatenati contro di lui.
0: Poverino, dai, andare avanti indietro, insomma, girare sempre comunque, un attimo che ti rilassi. Poi non è che lui guarda sport, mi sa che lo sport è un altro quello che pratica, quindi vedi che pancino che si ritrova, quindi voglio dire, può essere che è stato un attimo che si è proprio rilassato.
1: Bisogna ricordare anche che Donald Trump, al di là di tutto, ha 80 anni, quindi non è proprio giovanissimo, compiuti veramente qualche giorno fa, perché il compleanno del presidente degli Stati Uniti d'America, che può piacere o non piacere, è stato il 14 giugno del 1946, quindi è proprio un ottantenne che comunque ce la mette tutta tra le bizzarrie assolute, che veramente delle quali si rende interessante.

0: chiaro.
1: E poi si sta preparando per l'Independence Day, no? La festa nazionale degli Stati Uniti d'America, che commemora l'adozione della dichiarazione di indipendenza del 1776. Quindi una data importante dove Trump mangerà di tutto, perché vuole festeggiare in maniera incredibile questa giornata dell'Independence Day. Allora, io comunque mi ero accorto di qualche novità guardando anche i prezzi del diesel. Quando ho visto che sono scesi, insomma, di qualche centesimo, ho detto qui, l'aria è positiva, no? Non hanno ancora firmato, ma è come se avessero già firmato, Joe.
0: Sì, però fanno veramente sorridere, perché Trump fa così, inizia e dice, finalmente, dopo 75.000 passaggi, è arrivata una sorta di pacificazione con...
1: Dove è andato? Si è frizzato, Joe.
0: Sei capace di fare così, però attenzione, perché se noi...
1: Sei... sì, ma vai piano, dico. Ma Giovanni, pronto? Pronto?
0: Mi senti?
1: Sì, adesso sei ritornato il Giovanni normale, riaccelerato, dimmi.
0: Ok, ti stavo dicendo che lui è capace di qualsiasi cosa, perché lui è lì a dire che ha fatto pace praticamente dappertutto, invece ha, diciamo, combinato 70-80 guerre. Però nel mentre fa la pace, poi dice, però mi raccomando, perché se non rispettate la pace io vi distruggo, vi disintegro. Quindi non è proprio un buon modo per poter, voglio dire, calmare e calmierare gli animi.
1: A me sembra che si stia giocando un po'.
0: Lo so.
1: Tutti in piedi, boom, e si alza, si abbassa.
0: Sembrano un po' davvero
1: ma ci prendono per il culo, che è uno spettacolo.
0: Lo so.
1: Sister Sledge, We Are Family. Nick Zandolino ci ha pensato a tirar fuori questo remix per l'estate 2026 e noi siamo qui proprio a farvi divertire con la musica di Wolf DJ. Tra poco vogliamo sentire anche i vostri messaggi, perché parliamo di quanto Google può essere utile, vi è stato utile anche per le vostre curiosità. Quindi 351 7020 001 Wolf DJ. Raccontateci quello che Google vi ha fatto conoscere, vi ha regalato. Quanto vi ha illuminato anche. Sì, perché magari avete anche fatto dei grossi affari, avete preso dei giusti consigli anche da parte di Google su come sistemare degli impianti luce. Ma come no? Raccontatecela, Wolf DJ.

0: Grazie a Nick Zandolino per la New Music, per questo pezzo che ci è arrivato e ne siamo davvero molto contenti. Ma diamo il benvenuto a Mario Pinelli. Buonasera Mario.
1: Buonasera a tutti voi.
0: Buonasera anche a Lorenzo Victor. Ciao Lorenzo.
2: Buonasera, ciao a tutti.
0: Victor, che poi è il tuo nome d'arte, giusto Lori?
2: Sì, esatto, Victor significa sognatore dal latino.
0: Sognatore dal latino.
2: Il mio nome è Lorenzo Romagnuolo.
0: Dai Lorenzo, comunque diciamo che avete realizzato insieme a Mario, che ha scritto questa canzone, un pezzo molto bello estivo, di quelli che piacciono, di quelli che sanno molto di latino, giusto?
2: Sì, assolutamente giusto. Ringrazio infatti il produttore Pierpaolo Guerrini, che è specializzato nei crossover, ha collaborato anche con i Gypsy Kings per l'appunto, e quindi si sentono sicuramente le atmosfere latine, spagnoleggianti. Mario, qui anche la scelta spagnola.
0: Mario Pinelli che è con noi al telefono. Mario, tu che sei l'autore, sì, l'autore del brano, ma la grande dote poi di scrivere queste belle canzoni, beh, da dove arriva? E poi questo spunto importante per l'estate.
1: Sì, è un po' la realtà di oggi, e c'è un po' di fantasia, un po' di realtà, ma la cosa principale è che in tutti questi rapporti ci sia solo l'amore. L'amore è importante per queste cose.
0: Un tema molto universale, profondamente attuale, l'amore proprio nella sua forma più libera e autentica, che rappresenta questa canzone che Ella es mi ombre. Lei è proprio la mia ombra, lei mi segue sempre, giusto?
1: Esatto.
0: Tutto questo
1: è proprio quello, il punto di partenza è che le persone, l'importante è che tra le coppie, o siano uomini o donne, che ci sia sempre l'amore, perché l'amore è un legame molto importante.
0: Bene. Senti, volevo dirti, un pezzo comunque molto, molto spagnoleggiante, dedicato a chi ama l'estate libera, ma viverla intensamente con tanta passione e tanto amore sincero. Ma secondo te i giovani oggi ci credono veramente in questo amore stabile?
1: Ma io penso che negli ultimi 5-6 anni la cosa si è un po' evoluta, anche perché da quello che vedo in giro, ma è una cosa che non mi scandalizza niente di più, perché se devi vivere con un uomo che non ti dà soddisfazione, che vivi con una compagna che ti dà soddisfazione nella vita, per me è molto importante. Oggi vivere non conta chi sei, conta l'amore che c'è fra le persone.
0: Bravo.
1: Quella è la cosa più importante. L'importante è che veramente vivono in armonia, in amore, e che vivono una vita tranquilla e serena.
0: L'amore non guarda il colore della pelle, non si ferma davanti alle differenze, non fa distinzione tra uomo e donna. Questo è un gran bel messaggio.
1: Esatto.
0: Grazie a Mario Pinelli.
1: Non vedo niente di strano io.
0: Grazie davvero. Allora Lorenzo Victor, ti sei davvero divertito a interpretare questa canzone, e poi insieme a te anche la voce femminile di Matilde Rosati.
2: Assolutamente sì, è stata un'esperienza bellissima. Io ringrazio assolutamente tutto quello che mi ha permesso di avere un onore di confrontarmi con dei professionisti come Paolo Verrini, di

0: I potermi immedesimare nella storia di Mario Pinelli, che è una storia assolutamente emozionante. Difatti io ho prestato la mia voce o la mia interpretazione a questo pezzo, che è un racconto autobiografico dell'autore Mario Pinelli, di un'epoca che oramai non c'è più. Io sono un ragazzo della generazione Z, di questi di oggi, ma comunque certi valori sono universali e rimangono sempre, sono senza tempo veramente, e quindi è stato veramente bellissimo.
1: E allora ringraziamo Lorenzo Fictor, che canterà questa bellissima canzone che è Ella es mi ombre, con la voce femminile di Matilde Rosati. Ringraziamo Mario Pinelli. Ciao Mario, è stato un piacere averti avuto.
2: Ciao,
1: qui a WAF DJ.
2: Ciao a tutti, un abbraccio.
1: Buona estate Fictor, Ella es mi ombre qui a WAF DJ. Siamo davvero entusiasti di farvi sentire questa bella canzone. Buona estate Fictor. Ciao Mario, buona serata.
0: Ciao, buona estate, ciao.

0: Grazie a Mario Pinelli, grazie anche a Lorenzo Fictor e grazie anche a Matilde Rosati, una canzone molto romantica, molto bella, che è al centro ha proprio l'amore. Viva l'amore in tutte le sue sfaccettature. Maria Rosa, buonasera. Maria Rosa, suo periodo ha voglia di costumi. Silvia, ciao, buonasera. Buonasera al nostro comandante. A proposito, comandante, allora Google quanto l'aiuta, comandante? Sentiamo, pronto? Comand.
1: Hey Wolf DJ, cosa chiedo a Google?
0: Cosa le chiedo?
1: La domanda più curiosa che ho fatto a Google.
0: Sì, sì.
1: Chiedo a Google tutti i giorni, sempre chiedo a Google
0: okay.
1: cose, ma sostanzialmente non è che abbia
0: niente di
1: una
0: particolare.
1: Vita tanto intensa. Chiedo consigli come si scrive una lettera, quello sì.
0: Bravo.
1: Tante cose, sì, come si impaginano le cose, insomma, adesso c'è anche l'intelligenza artificiale, quindi chiedo più a loro, chiedo più. Devo dire che se usata con parsimonia può essere anche utile, però onestamente io non ho una vita così intensa da fare domande curiose a Google, non me ne viene in mente una.
0: Grazie comandante, non si preoccupi, però è stato molto carino e cordiale a mandarci il messaggio. 351 7020 001 Wolf DJ Andrea.
2: Buonasera. Hey. Wolf, buonasera a te.
0: Ciao.
2: A tutti i tuoi ascoltatori. Ma io non chiedo mai nulla a Google.
0: Ah, niente?
2: È Google che talvolta
0: parla con te.
2: Ciao a tutti e mi raccomando, buona musica con Wolf DJ.
0: Bella, mi è piaciuta questa, complimenti. In effetti ormai ti conosce, no? Quindi sa che in effetti poi ci sono tanti algoritmi dove si sa tutto, cioè ti appaiono anche le ultime cose che tu hai cercato, anche con gli sconti. Perché poi, insomma, è lui che ti cerca, ti manda anche i messaggi, anche magari tra un TikTok e l'altro, arriva la promozione che aspettavi, sempre aggiornati. Oh, vieni a spendere, praticamente ti vengono ad urlare. Savo

È il nuovo ritmo, è la nuova versione di Sociable del Wolf, un bel boot remix per Samurai J, Flamengo Paranoia e la musica anche di Sophie and the Giants. Li aspettiamo per l'estate 2026. Nel frattempo, li ascoltiamo in Paradise.

0: Fee and the Giants, il gruppo che poi c'è sempre lei che canta e si diverte. Purple Disco Machine curava la musica, questa era Paradise. La musica e l'energia che ci piace.
1: World DJ in diretta. L'energia che ci piace.
0: Parliamo d'amore, parliamo sempre d'amore, Wolf DJ. Vero Silvia Dini, dove sei? Pronto?
2: Oh my day, ragazzi, ho chiesto aiuto a Brontolo per portarvi qualcosa di veramente hot.
0: Hot?
2: Sì, perché c'è un rapporto del Censis che racconta
0: dice?
2: Come stanno cambiando i costumi sessuali
0: Mamma
2: degli
0: mia.
2: Italiani. E magari ve ne sarete già
0: Ma
2: accorti.
0: Sì.
2: Ma siamo più aperti e più curiosi
0: aperti,
2: rispetto a 25 anni fa.
0: Oh.
2: Però senza buttare via del tutto l'idea della coppia stabile.
0: È vero, è
3: insomma,
0: vero.
3: A casa la maggioranza preferisce stare nel divano a due posti.
2: Sì, l'80,4% degli italiani ha rapporti sessuali
0: solo
2: esclusivamente con
0: vero.
2: La persona con cui ha una relazione stabile.
0: Oh.
2: Quindi aumenta la sperimentazione, ma la preferenza è per la stabilità.
3: Tradotto. Fantasia sì, ma con il posto fisso sentimentale.
0: Il posto
2: nella
0: fisso.
2: Coppia come nel lavoro, diciamo. Però attenzione, perché il cambiamento si vede e come nelle pratiche meno convenzionali.
0: Ah.
2: Pare siano in aumento i rapporti a tre o più persone.
0: I rapporti a tre.
2: Tra uomini si passa dal 3,2% al 20% e tra le donne dallo 0,7 al 6,8%.
0: Cioè, ragazzi, i rapporti a tre comunque.
2: E sembra essere un'epoca con meno tabù, più
0: sì.
2: curiosità e molta più libertà rispetto al passato.
3: Sì. Diciamo che il menù si è allargato.
2: E si ordina su internet questo menù.
0: Pure.
2: Il 32,5% degli incontri avvengono tramite i social o canali digitali. E ci dicono che l'Italia è più disinibita, più sperimentale, che il 62% degli italiani ha una vita sessuale intensa.
3: Scusa, in che senso intensa? Quante volte a settimana?
2: È tutto soggettivo, ci sono tante variabili.
0: C'è chi può, chi
2: a una
0: non
2: signora
0: può.
2: Cui è stato chiesto qual è la frequenza dei suoi rapporti sessuali.
0: La signora?
2: Lei ha risposto, con chi?
3: Mettila come vuoi, ma quello che conta è la qualità, mica la quantità.
2: Vabbè, forse c'hai ragione tu Gianluca.
3: E
0: hai
3: comunque
0: ragione.
3: Io rimango sempre per un bellissimo scopone scientifico.
0: Poco scientifico, ma molto scopone.
2: Sei sempre il solito.
3: Ciao, ciao.
2: Ciao, Wolfini.
0: Grazie
2: a
0: Brontolo. Grazie.
2: Liberamente.
0: Grazie Silvia Dini, grazie a Brontolo per questa delucidazione su le nuove tendenze. No, stavo pensando al rapporto a tre, in effetti. No, due uomini e una donna.

0: Cattive abitudini, Mace, Salmo, c'è un po' di tutto, veramente una canzone che ci piace. Cattive abitudini, ma anche la prossima che arriva. Ma nel frattempo, volevo sentire qualche messaggio che è arrivato copioso al 351-7020-001 sul nostro sondaggio: quanto vi può servire, quanto vi è utile Google. Ecco, no? L'altra sera, sì, è vero, l'altra volta c'era il fatto dell'intelligenza artificiale, mi ricordava il comandante, però sai, qualche utilità te la deve dare anche Google, perché comunque Google è preparato, ci mancherebbe. Vediamo un po', Vincenzo, dove sei? Sentiamo un po' Vincenzo che ha da raccontarci. Pronto?
1: Ciao Max, allora ci sono un paio di cose che ho chiesto a Google in modo simpatico, però ti dico solo quello che radiofonicamente può essere riportato, ma sarò brevissimo.
0: Dov'è?
1: La prima, come fare soldi rapidamente senza lavorare e quindi ovviamente stare sempre in vacanza, e ovviamente non condivido con te la risposta. La seconda, come fanno a campare quelle persone che quando io le vedo praticamente sedute al bar, io sto camminando, sono al lavoro e sono in giro praticamente, le vedo sempre le stesse persone, sempre alla solita ora, sedute al bar, come portano a casa i soldi? Perché io non me lo sono chiesto e non mi sono mai dato una risposta, ma neanche Google c'è riuscita. Bella Max, un abbraccio a te e ovviamente buona diretta, un saluto agli amici ascoltatori.
0: Grazie Vincenzo, grazie, sempre molto prezioso. 351 7020 001 Wolf DJ, linea diretta per voi, quindi mandate il vostro messaggino su quanto può essere

utile Google ogni giorno, quando magari andate lì a chiedergli qualsiasi tipo di informazione, anche curiosa, no? Vogliamo essere curiosi anche noi. Beh, ascoltiamo la nuova canzone di Noemi, che ha scritto insieme a Paolo Antonacci, prodotta da Vito Salamanca, una bella canzone. Dice: non sono io, ma con Rocco Hunt prima. Invece adesso, beh, praticamente è un tu cosa fai stasera, qualcosa che appartiene a una bella serata, un qualcosa che arriva così all'improvviso ed è molto bello, perché tu cosa fai stasera? Beh, da un tu cosa fai stasera amichevolmente può nascere anche questo racconto, dove c'è questa donna che riscopre la propria femminilità senza metterla da parte, che gioca con la passione senza chiedere il permesso. Giocare con la passione senza chiedere il permesso. Mamma mia.

Wall DJ in diretta con Max Martinelli, con Giovanni Sacco, che qualcuno dice appare e scompare come la Madonna. Che ci posso fare? E questo è stanchino la sera, poi adesso fa un po' più caldo, insomma uno è molto molto attivo, però siamo contenti quando magari riusciamo a stare un po' insieme a voi. Questa è una cosa che ci gusta, che ci mette di buon umore. Grazie sempre a Giovanni Sacco, che è un grande componente di questo club, della famiglia di Wolf DJ. Brontolone, oh, ma cosa fai, Brontolone? Davvero? No, ma dovevi essere tu a salvare questo. Pensate, salva mani nude uno squalo bianco di 3 metri con un amo in bocca. No, non è stato Brontolo. L'impresa è accaduta proprio a lui. L'ha fatta lui, soprattutto Elliot Sudal, un pescatore del Massachusetts degli Stati Uniti. L'uomo ha soccorso il grosso predatore sulla costa di Nantucket, riuscendo ad aiutare l'animale senza riportare ferite. Che belle cose, insomma. Sfiderei comunque chiunque, cioè avvicinarsi a uno squalo e liberarlo da quest'amo che insomma lo vedeva davvero in cattivi

tantissime situazioni. Invece l'uomo è stato, vabbè, era un pescatore, magari anche con esperienza. Ah, voi di... no, per voi lo squalo poteva anche... Ho capito, vero? Dai, ci sono anche gli addetti ai lavori che sono... Oh, magari uno prendeva, chiamava qualcuno. Insomma, ragazzi, qui c'è un'urgenza. Mandate qualcuno che di competenza, con tanto di rima. Allora, l'amore, l'amore. Grazie per i messaggi. Tra poco avremo anche... Alle 23 abbiamo un'intervista importante. Cioè, abbiamo... Ah, Vespa Song, dobbiamo parlare... di questo grande raduno delle vespe in Italia, lo facciamo con Max Quantico, quindi tra poco dopo questa canzone che arriva. Però prima volevo leggervi qualcosa di molto intimo che mi mandano, insomma voi ascoltatori siete così, così carini. Non corpi che si toccano, ma sguardi che si cercano e menti che si sfiorano. Beh, questa è davvero diabolica, bella. Quindi non corpi che si toccano, ma sguardi che si cercano e menti che si sfiorano. Anime che si riconoscono, cuori che si scoprono. Questa è intimità. Questa, e soprattutto questo, è amore.

0: Ah, Wolf, DJ musica emergente di un certo spessore, e ospitiamo questa sera Max Quantico, cantautore, cantante, bravissimo davvero, complimenti. Ciao Max, ben trovato Wolf DJ.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: È uscito sui Digital Store questo tuo nuovo singolo dal titolo Vespa 80, un grande amore verso il simbolo della moto italiana.
1: Ma c'è grande fermento nell'ambiente dei vespisti, perché ci sarà il 25 il raduno mondiale della Vespa, e quindi ci siamo un po' preparati per dare una colonna sonora, per legare un po' le emozioni che ci stanno trascinando verso questo evento di Roma. Dal 25 al 28 Piaggio ha organizzato questo evento per gli 80 anni della Vespa, e quindi questo mito intramontabile dello stile italiano per i vespisti, ma non solo, perché ogni persona è legata un po' da qualche aneddoto legato alla Vespa, qualche parente che ce l'aveva, qualche sogno giovanile, e

0: Quindi ci è sembrato naturale fare una canzone che potesse rievocare un po' e legare le emozioni che vivremo a questo evento.
1: Il Made in Italy nel mondo, ancora oggi, nel 2026, è una roba davvero molto importante, rappresentata nel mondo delle due ruote con una Vespa che è nata in tantissime salse, in tantissime versioni, ma è rimasta sempre la grande Vespa.
0: Diciamo che forse è uno dei pochi simboli che è rimasto, però c'è veramente un fascino particolare per questa due ruote che affronta 80 anni con uno spirito giovane, ma sempre con dei valori in cui le persone si ritrovano sempre, quindi contro tutte le negatività della globalizzazione anche la musica riesce sempre a stimolare le cose più belle che abbiamo, quindi siamo onorati che comunque il Vespa Club Italia con i suoi 600 Vespa Club locali ci abbia un po' eletto come canzone simbolo dell'evento, perché rappresenta proprio la festa, l'amicizia, un sentimento bellissimo che si può ritrovare anche chi non è solo appassionato delle Vespe, insomma. Potete vedere il bellissimo video, secondo me è il modo, su YouTube lo trovate, su proprio con Vespa 80 Song, un video che aggiunge alla musica anche le emozioni proprio della festa che andremo dove ci incontreremo il 25.
1: Max Quantico a Wolf DJ e Vespa 80 Song. Io ti ringrazio Max, in bocca al lupo per questa grande manifestazione. Viva la Vespa, viva la grande musica, viva Max Quantico. Ciao Max.
0: Ciao a tutti, arrivederci, ciao.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina, Angelina Mango e Marco Mengoni in questo canto d'amore, una canzone che veramente parla di questa possibilità di essere forti, fragili, sicuri, insicuri, senza sentirsi obbligati a rincorrere un ideale di perfezione. Beh, c'è davvero molto, molto... c'è molta bravura in questa canzone, perché varia, ci sono tanti luoghi comuni, ecco, perché poi ci sono questi suoni molto, molto, molto tradizionali. I due artisti si sono ritrovati insieme, Marco Mengoni e Angelina Mango, per questa nuova hit estate 2026, che non ho annunciato, visto che comunque veniva proprio dopo l'intervista. Ma andiamo a sentire qualche altro vostro messaggio, c'è Brontolo anche, però no, dai, facciamo sentire Paoletta, che ci ha mandato il messaggio: come utilizzi Google, Paolo?
2: Quando cerco le cose curiose su Google, quando sì. Voglio spendere i soldi inutilmente, che ne so, su Amazon o su Shein, sì. Ovvero l'ultima cosa curiosa, sì. Chiamiamola curiosa, che ho cercato erano le manine per gatti, ovvero le manine che si mettono sulle zampe dei gatti per far finta che i gatti indicano qualcosa.
1: Che carina.
2: Il problema è un altro, è che poi li ho messi in lista per comprarle.
1: Vabbè, dai, l'importante. Ah, ti ha messo in lista. Beh, quindi rimaneva l'impegno. Beppe, allora.
3: Eccomi qui, di ricerche strane ne ho fatte parecchio. Mi sono sempre chiesto quanti anni può avere il sole, per esempio.
1: Come? Ah, sì, giusto.
3: Oppure. Se le giraffe mettono dei suoni, dei rumori, se i pinguini hanno le ginocchia, insomma, di cose un po' strane a volte mi capita di chiedere.
1: Ma ti ha risposto?
3: Se mi morde un vampiro, divento vampiro anch'io, per esempio.
1: E cosa ha detto Google?
3: Insomma, di scemenze ne ho chiesto un bel po' al motore di ricerca.
1: Carini, carini. 351 7020 001 Wolf DJ, siete voi soprattutto. Ringraziamo anche un po' di persone che ci fanno davvero tanta compagnia qui a Wolf. Grazie ancora ad Andrea. Salutiamo anche il mio amico Frato, ci ha mandato un messaggio. Sentiamo un po' cosa ci racconta.

0: Conta, pronto.
1: Ciao Max, beh, una cosa interessante, soprattutto e curiosa, che ho cercato su Google è stata perché sogniamo. Mi ha sempre incuriosito capire cosa succede nella nostra mente mentre dormiamo, ma la risposta è stata molto interessante e soddisfacente, anche perché ho scoperto che i sogni potrebbero aiutare il cervello a elaborare delle emozioni, dei ricordi e magari anche le esperienze della giornata. Beh, è una ricerca nata per curiosità che mi ha fatto imparare qualcosa di davvero affascinante. Dai. Buona continuazione, salutoni a tutti da Francesco, ciao.
0: Ciao Fra, volevo sentire questa canzone che da un po' di tempo che proprio... Ricordate un Kongs in the Kit?

0: Al DJ Too Much, pronto.
1: Buonasera Max, ciao. Buonasera Giovanni e buonasera a tutti gli ascoltatori di questo spettacolare programma
0: via,
1: Wolf DJ.
0: Grazie.
1: In diretta il giovedì sera. Qual è la cosa più simpatica, utile e curiosa che hai chiesto a Google? Di sicuro una sera, rientro da una serata fatta con amici con un eccesso esagerato di alcol, salgo in macchina, metto in moto, e sapete come sono le auto di oggigiorno, sono tutte connesse, interconnesse, hanno tutti gli ADAS che si rendono conto della stanchezza della persona che hanno davanti, perché hanno mille telecamere che ci controllano, ormai siamo circondati da telecamere, e mi avverte appunto di fare un riposo per la stanchezza. Probabilmente mi ha visto leggermente assonnato e leggermente brillo, e quindi cosa ho fatto? E questa è la cosa simpatica: ho chiesto a Google portami a casa, ed è stato utile, e qui è la seconda parola, utile, perché mi ha consigliato di prendere un bus o tram o autobus, come diciamo noi in Toscana. Eh sì, veramente utile, già. Peccato che ora ho parcheggiato un autobus sotto casa, e questa è la cosa curiosa. Non mi ricordo dove l'ho preso. Ciao ragazzi.
0: Oh brontolo, ma come no? Ma non ti ricordi cosa ti ha detto Google? Oh, ma mettiti da parte, anzi attaccati al tram
2: Wolf DJ.
3: Era un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

0: Buon vento!
1: Giovanotti Alfa, buon vento! Buon vento che è un'altra canzone che si sta facendo largo per quest'estate 2026, che ufficialmente dovrebbe entrare tra qualche giorno, no? Anche se, diciamo la verità, un po' di cambiamento climatico si è visto, insomma, un po' di equatore. Poi c'è quando impazzisce che non capisci cosa accade, palle di neve, ma insomma a rovinare le automobili per la gioia poi dei carrozzieri, no? Mamma mia, veramente impazzito, very crazy questo tempo. Quindi viva l'estate, quindi viva il caldo, viva le abbronzature, viva... Ma sì, ma come no? Poi facciamola durare quanto vogliamo quest'estate, non è che per forza al mare, uno può andare in montagna, può andare in qualsiasi posto, basta essere felici, basta essere... Oh, qualcuno diceva stasera, basta essere pieni d'amore, che bello. Cioè avere l'amore dentro, stare in pace con se stessi, penso che sia la cosa, una tra le cose più magiche che potrebbe mai capitare a un essere umano. Ecco, questa è la verità. Qualcuno scrive: ti porto con me come si porta l'acqua con timore di perderla, ma con l'amore di chi sa che ogni goccia è vita. Mamma mia, emozioni a Wolf. Lo facciamo con un diamante particolare, quello di Sam Smith, qui a Wolf, tutto in diretta con Max Martinelli. Questo è Wolf DJ. Have it all.

My Baby, Just Call For Me, Nina Simone. Pensate, una canzone scritta da Walter Dinison con le parole di Gus Kahn, fu composta nel 1930 in occasione della versione cinematografica omonima del musical. Poi nel 1928, Whoop, insomma. Ma poi Nina Simone ha tirato fuori questa versione che ancora oggi, beh, quando l'ascolti, veramente ti viene ancora la pelle d'oca, ecco. Ma guarda, veramente vedo esecuzioni notevoli, Nat King Cole, Tony Bennett, Bing Crosby, Nina Simone, dai, bravo. Bello, tutto molto bello qui a Wolf. Allora, tra poco, beh, romperò le scatole a Carla Udino, che è un amico ed è un bravissimo artista anche lui, ci canterà una bella canzone. Ma volevo parlare anche di tutti i giovani che oggi hanno iniziato questo esame di maturità, che è iniziato ufficialmente alle 8.30, quando il Ministero dell'Istruzione ha rilasciato agli istituti la chiave digitale per aprire il testo della prima prova scritta contenuta proprio nel plico telematico. Ormai si parla in questi termini, ragazzi. Le tracce scelte per il tema dell'edizione 2026, sapete quali sono state? Per la poesia passerò per Piazza di Spagna di Cesare Pavese. Ecco, quindi c'è. Poi per la prosa, testo tratto da I piaceri di Vitaliano Brancati. Mamma mia. Poi verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Oh, bisogna studiare. È inutile che uno non è che va lì e così ti fa il temino come è passato il weekend. Poi, tipologia B, c'è stato veramente un testo dal discorso di insediamento dell'allora neoeletto capo dello Stato Giuseppe Saragat, addirittura all'Assemblea Costituente del 26 giugno 1946. Un testo da Te lo dico con parole tue. Ragazzi, torna sempre il discorso della preparazione. E poi, insomma, davvero ancora altre tipologie come quella C, dove c'è il brano dall'articolo Funziona a meraviglia della giornalista tedesca Winky Usman. Beh, complimenti a chi ha fatto tutto questo lavoro, complimenti ai giovani che oggi vanno ad impattarsi in temi davvero così belli, preparati, e sicuramente sarà una grande soddisfazione poi tirare le somme con dei punti importanti, perché la prima prova scritta dell'esame di maturità 2026 vale proprio 20 punti, cioè veramente ormai si va a punteggio, sei preparato oppure sei fuori. Tra poco Carla Udino con noi, con Restami Addosso, arriva Nilio, un'altra gran bella song, World DJ, passa da noi, Because of You.

0: DJ ti cattura.
1: World DJ ti cattura e non ti lascia andare. Buonasera, diamo il ben trovato all'amico artista, cantautore Carlo Audino. Ciao Carlo.
2: Ciao, buonasera a tutti.
1: Carlo, questa bella canzone, Un amore sospeso nel tempo, il titolo è Restami addosso, quest'amore che non deve scappare, voglio che mi resti addosso, voglio che mi riempi sempre di tutto quello che è il tuo calore, il tuo grande amore, giusto?
2: Sì, è una canzone, un amore maturo, dove appunto due persone che si amano magari sono costrette poi a distaccarsi per motivi di lavoro, motivi non perché non si amano più, ma ci sono a volte delle esigenze che ci distaccano da momenti piacevoli. Ecco, questa canzone fotografa proprio quel momento piacevole, quindi la spiaggia, il mare, le onde parlano d'amore, la persona che amiamo abbracciata e quindi è quello, è quel fotogramma così, spensierato, dove bisogna godere al massimo di quel momento. Io dico come se fosse l'ultimo, però magari così è triste, invece no, è un momento di gioia e va goduto a fondo. E quindi chissà questa estate quanti momenti di gioia avranno anche i nostri ascoltatori, e allora magari con la colonna sonora di Restami addosso, con questo ritmo un po' dance, un po' elettronico, magari potrebbe fare da colonna sonora, no? Di questi momenti belli e romantici,
1: guardando la luna magari dopo una giornata del mare, ancora di nuovo al mare con le onde, insomma il rumore delle onde, che del mare, che è una cosa proprio emozionante, quindi questo desiderio poi di trattenere qualcuno vicino a te, di starci insieme, insomma restare impressi l'uno nell'altro come un'estate che non si dimentica. Restami addosso è la nuova canzone di Carlo Audino, Un amore sospeso nel tempo. Viva l'amore, ma quanto siamo romantici, quanto è bello essere romantici, Carlo.
2: È bellissimo, perché l'amore è uno dei temi più belli in assoluto. Parlare di politica, di litigi o di odio, cioè, invece l'amore è proprio bello, perché è la forza della vita, diciamo, no? L'amore, senza l'amore che sarebbe il mondo, veramente bruttissimo.
1: Viva l'amore, Carlo Audino, Restami addosso. Carlo, ti auguriamo una buona estate e ti ringraziamo per averci
2: preferito. Posso lasciare il mio sito per chi mi vuole seguire, carloaudino.it. E vi lascio allora, sì, Restami addosso. Grazie Wolf DJ e buon proseguimento a tutti.
1: Ciao Carlo, Carlo Audino, Wolf DJ.

0: Brava, complimenti! Si è Naspiro con noi. No, stavo cercando di contattare la Dini. Pronto, Dini? Silvia? Silvia? C'è la Dini, pronto?
1: Pronto?
0: Ma scusami, ma lì a Genova stasera c'è il concerto di Olly?
1: Ma certo, c'è lo stadio che esplode, è una cosa fantastica. Sono anni che non sentiamo un concerto qui a Genova allo stadio.
0: Come se ci fosse il derby della lanterna lì stasera.
1: Esatto, c'è un entusiasmo pazzesco di tutti. Poi tra l'altro è bellissimo perché ci sono tutti i ragazzini, ovviamente, che sono il target di oggi, ma ci sono andate pure le mamme, i papà, quindi...
2: C'è tutta mezza Genova, tutte le età ci sono. È una festa della città.
0: È la festa della città ed è molto bello vedere tante tante persone. Poi comunque Olly, insomma, è sempre uno che te la canta davvero in maniera bella, sentimentale. E, tante le canzoni. Una a caso che ti piace una canzone di Olly, qual è?
2: Allora, quella che dice se ridere, na, fare l'amore,
0: dovrebbe essere depresso fortunato, credo, penso.
2: Quella lì c'è in testa.
0: Credo quella, però voglio dire, è molto bello sapere che uno come Olly ti riempie gli stadi anche lui.
2: Ma sì, guarda, è un ragazzo, è giovane, però è stato adottato dalla città, questo sicuramente. Sentiamo che sta trascinando verso... è positivo, ecco, crea energia positiva, è un bel esempio per i giovani come lui. Ti dice anche che si può fare, se uno ha una passione ed è sostenuto anche dagli amici, può creare dell'entusiasmo, e la musica in questo caso è un bel esempio di aggregazione. Cioè davvero, intorno a Olly si è creato tutta un'aura molto positiva. Poi lui è affezionato alla Sampdoria, quello lo sappiamo, però in realtà piace a tutti, ecco, quello sì.
0: Come dice quest'articolo che stavo proprio visualizzando in questo momento, Olly ricorda Elisa Bozzano sul palco del Ferraris, cantiamo ancora più forte per lei. Messaggi sempre belli, profondi, anche da parte di Olly in serate eccezionali come questa, che lo vede proprio sul palco del grande storico stadio Luigi Ferraris di Genova.
2: Esatto. Sì, lui è molto legato alla realtà, quindi è un ragazzo che sa vivere, mi viene da dire, ecco, sa fare musica, sa animare e sa anche dare questi bei messaggi, per cui è un bel momento per lui. E insomma, io sono anche orgogliosa, perché essendo di Genova, che te devo dire?
0: Dai, un'espressione genovese di gioia perché c'è Olly.
2: No, perché poi devo dire una parolaccia qui.
0: Ma dai, vai, non siamo più in fascia protetta, vai, mollala.
2: Obelin, che belle cose che si fa a Zena.
0: ciao Silvia.
2: Ciao ragazzi.
0: Qualcuno dice, ma non è sabato sera Olly?
2: Sì, c'è anche tre sere fanno.
0: Oh, allora, ricordiamo
2: ricordiamo
0: ai disinformati che sono tre sere di Olly a Genova, gioca in casa. E poi ricordiamo anche...
2: è già tutto pieno, non c'è più un biglietto, tutto pieno.
0: Ricordiamo anche per chiudere che Elisa Bozzano è la 25enne che ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale proprio a Genova.
2: Sì.
0: Grazie Silvia, un bacio da Wolf, a presto.
2: A voi, ciao.

E alla fine ci sono uscito, non so che mi ha convinto, nel bel mezzo del tragitto, un pensiero mi ha assalito, se smettessi di fumare, sarei

0: Jack. Hai sentito Walt DJ? Il lupo te le suona, te le suona.
1: Ciao Max, guardiamo la luna. E quindi che devo fare? Ah, guardate la luna e ascoltate Walt DJ. C'era Holly con questa bellissima song. Abbiamo parlato anche del concerto, ma adesso parliamo, anzi sentiamo qualcosa di storico. Grazie a George Michael. Grazie a una di quelle canzoni che mi ricordano un po' di anni fa. Ma stasera qui c'è George.

la Wolf, nei tuoi occhi si nasconde il giorno, una luce chiara che non spegne il tempo. Sei il porto sicuro in cui ritorno, il pensiero dolce di ogni momento. Non servono parole grandi o audaci, basta il tuo respiro accanto al mio. La mappa del mio mondo sono i tuoi baci. E dove sei tu? Lì ci sono io. Beh, Wolf DJ a questo punto finisce qui. Ringrazio anche la parte tecnica. Ciao Galitel, grazie. Sì, grazie a voi, grazie a Maria Rosa, grazie a Silvia, grazie a Brontolo, grazie a tutti voi ascoltatori, grazie a Giovanni Sacco, grazie all'appuntamento e a giovedì prossimo per un altro gran bel viaggio con Wolf DJ. Io vi aspetto, buonanotte, a giovedì prossimo, un abbraccio davvero sincero, grazie per essere stati con noi, ciao.

0: Il richiamo della musica. Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
2: Lilith e Mancio sono i disillusi quando resta solo la musica a darti una

0: Ciao a tutti da Lilith e Mancio, puntata 17 che per una serie di motivi che non stiamo qui a specificare alla fine risulterà essere l'ultima puntata.
1: Esatto, impossibile fare cifra tonda, arrivare a 20 e nemmeno a 18, ci fermiamo a 17.
0: A me piace poi 17,
1: Sì,
0: non mi porta sfortuna, io non ci credo a queste cose. Chiaramente parliamo di ultima puntata prima della sospensione estiva. Torneremo,
1: sembra quasi una minaccia.
0: Sì.
1: Torneremo all'inizio di settembre, presumibilmente domenica 13, però poi...
0: Non si sa.
1: Sfruttiamo quest'ultima puntata a questo punto per chiudere però il discorso iniziato 3 settimane fa. 2 puntate sulle voci maschili e a seguire 2 con le voci femminili, e questa appunto è la seconda.
0: E abbiamo avuto da fare scelte più numerose e dolorose con le donne che con gli uomini, questa è la verità. Ma prima di entrare nel vivo ricordiamo i nostri social, dove potrete far pervenire richieste, suggerimenti per le puntate dopo estate, saluti.
1: Sì, potete farci sapere dove siete in vacanza.
0: Beh,
1: cosa fate,
0: non esageriamo,
1: cosa mangiate,
0: però. Non esagerate, insomma.
1: Usateli come più.
0: Datevi una... Ecco, okay. Sì, non esagerate. Allora, la mail è disillusi@gmail.com, telefono 351-6968-032.
1: E il podcast www.podcasts.com/idisillusi. Ecco qua.
0: Bene, i saluti alle emittenti collegate. Oggi è il turno di Felix On Air 2026, una di quelle radio che pensavamo fosse sarda, ma che abbiamo appreso da essere di Pordenone addirittura.
1: Proprio dietro l'angolo rispetto alla Sardegna. Va bene, allora adesso entriamo nel vivo. Voci femminili, si è detto. Contrariamente a quelle maschili, ne abbiamo trovate tante degne di menzione tra le italiane, e apriamo questa puntata con una donna italiana che ha una voce che dire leggendaria è dire poco.

0: potevamo scegliere, c'è tutto un mondo intorno, ma abbiamo preferito optare per Cavallo Bianco, questo è il titolo della canzone, forse un briciolo meno nota, ma ancora più tecnica dell'altro brano.
1: Verissimo, qui Antonella Ruggero davvero toccava vette inesplorate. Questo, pensa, era il lato B del secondo singolo della carriera dei Matia Bazar, parliamo del 75. Sul lato A c'era Per un'ora d'amore, che più commerciale ma sicuramente meno virtuosistico rimarrà comunque uno dei brani più famosi della band.
0: Bene, allora torniamo all'estero con 4 calibri 4, così importanti che sono sicura non ne metterà in discussione nemmeno uno.
1: Vediamo.
0: Allora,
1: non è così.
0: Te lo dico subito. Stai seduto?
1: Sto seduto.
0: Partiamo con i Dead Can Dance.
1: Va bene.
0: E quindi parliamo di Lisa Gerrard, una voce incredibile, capace di toccare note bassissime e note altissime con la stessa potenza e intensità.
1: Sì, anche lei copre 3 ottave piene in estrema scioltezza.
0: È vero, e poi è dotata

0: Però ho preferito una scelta di potenza, o di pancia, vabbè, come si dice, e ho optato per la impressionante Cantara.
1: Ah beh, certo.
0: E ho scelto la versione live perché quello che la Gerard riesce a fare dal vivo con quella voce lascia veramente senza fiato.
1: Hai fatto benissimo. Dunque, Cantara, Lisa Gerrard, da Toward the Within, live imprescindibile per chi volesse scoprire una delle band più uniche del panorama musicale.

0: E ora un altro dei miei grandi amori, altra voce femminile unica, che ha legato il proprio nome a quello di una band. In questo caso una delle band più curiose e particolari degli anni Ottanta e non solo, visto che di fatto è in qualche modo ancora attiva. Parlo dei B-52s, formazione New Wave, dalle mille facce e sfumature caratterizzata dalla presenza di due voci femminili davvero notevoli. Una è Cindy Wilson, bravissima per carità, e l'altra è Kate Pearson, che però a mio giudizio le sta una spanna sopra.
1: Decisamente d'accordo con te, ancora una volta è strano oggi, è Kate Pearson che ha collaborato tra l'altro in diverse occasioni con i Rem di Michael Stipe che abbiamo ascoltato tra gli uomini, e penso ovviamente subito a Shiny Happy People.
0: Esatto, ho scelto proprio per fugare dal terreno i dubbi un brano di uno degli album della band in cui la Wilson non collaborava perché si era temporaneamente allontanata. Vi propongo Revolution Earth, un brano in cui la Pearson, Kate, mette in evidenza tutte le sue caratteristiche principali, dai filati agli acuti, all'incredibile elasticità, a quei grattati che l'hanno resa unica. Tutte le voci femminili che sentite in questo brano provengono da lei.

0: E ora continuiamo con un personaggio che si è affermato molto più recentemente, visto che parliamo finalmente di questo millennio. È inglese, classe 1988, qualche elemento in più?
1: Sì.
0: Ha debuttato nel 2008, a 20 anni, e ha la curiosa abitudine di intitolare i suoi album con la sua età al momento della pubblicazione.
1: Ce l'ho.
0: Al momento ha 4 album all'attivo che si intitolano 19, 21, 25 e 30. Proprio i numeri.
1: Ovviamente parliamo di Adele e dall'album 21, che è il suo secondo, ascoltiamo la potente Set Fire to the Rain. I let it fall.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Lilith e Mancio sono i Disillusi.
2: You know why?
3: E ancora adesso vi propongo...
4: Sei irrefrenabile oggi.
3: Mamma mia, però non mi devi interrompere.
4: Vabbè, ho capito, a me non esiste.
3: È maleducazione.
4: Ma io sono capone, infatti.
3: E poi sparo le ultime cartucce via dalla sospensione estiva.
4: E le volevo sparare pure io, cartucce.
3: No, le sparo io. Allora, ancora io vi propongo un personaggio che ci ha lasciato da poco, purtroppo, visto che me se n'è andata nel 2023. Aveva una voce potentissima e sapeva tenere il palcoscenico come pochi altri al mondo.
4: E stai parlando di Tina Turner, direi,
3: per
4: 2023,
3: forza.
4: Troppo presto se n'è andata.
3: Sì, qui voglio un po' uscire dalle cose più famose però con la Turner, dai vari The Best e Private Dancer, e voglio proporvi una cosa live che ho trovato girovagando su YouTube e che mi ha fatto impazzire letteralmente, e vi consiglio di andare a cercarla.
4: E so di cosa parli, per più di un motivo. Prima di tutto perché quando l'hai scoperta per una settimana a casa non ti ha sentito
3: è
4: altro.
3: È vero?
4: E vabbè. Ma poi perché la sto sentendo sotto, perché Claudio l'ha fatto partire questo brano pazzesco.
3: Esatto, e la stiamo ascoltando già in sottofondo. Allora, è una versione pazzesca dal vivo, Proud Mary, brano dei CCR, in cui la Turner in finale di concerto la tira per le lunghe con una intro di 3 minuti interminabile, in cui la band sembra sempre partire per poi invariabilmente fermarsi. E lei sul palco giganteggia, istrionica e magnetica. Poi finalmente il brano parte e il teatro viene giù.
4: Sì, il consiglio è di cercarlo. Cercate il video, vedetevelo, perché è veramente uno spettacolo. Lei su quel palcoscenico è veramente un gigante. Cercate il brano, cercate Live from Arnhem. Merita davvero.
3: La sentite sotto? Vediamo? È la volta buona?
4: E forse è la volta che
3: sì,
4: parte.
3: Sì, questa
4: brano.
3: È la volta che parte. Vai! This is the way.

0: Avete sentito che cosa pazzesca? È o non è veramente una cosa incredibile come riesce a tenere il palcoscenico Tina Turner?
1: Bene, e continuerei
0: no,
1: con...
0: No, te fermi un attimo.
1: Come mi fermo?
0: Dall'inizio puntata e vai avanti. Ma devo porre margine, spezzare questo filo, questo incantesimo. Ma ovviamente io da solo non ce la faccio.
1: Questa maledizione per te,
0: ma non è una maledizione,
1: pare.
0: Ma è come pure nella vita normale. Insomma, io non ce la faccio a fermarti. E allora... Visto che l'unione fa la forza, chiedo aiuto alla figura autorevole del DJ Illuminato.
1: Ah, chiedi aiuto.
0: Gigi Guida, aiutami tu a fermare sto fiume in piena chiamato Lilith. Che voce femminile ci proponi oggi, direttore?
2: Disillusi ascoltatori, disillusi conduttori, un abbraccio fortissimo da parte di Gigi Guida. Una cosa che mi dà rabbia, sapete qual è? È il vedere tagliati i film alla loro fine. Nei titoli di coda, il non riuscire a leggere tutti i nomi del cast, anche i nomi degli attori non protagonisti, quelli meno importanti, i nomi dei doppiatori, cosa che poi mi interessa tantissimo, ma mi fa arrabbiare ancor di più quando a tagliare sono le piattaforme a pagamento. Ma come? Pago e pretendo, spendo ed esigo. Oh! Con le TV commerciali nazionali posso anche capire, servono secondi utili, indispensabili, che, se sommati tra di loro, lasciano spazio per spot pubblicitari. E allora, dagliego Argentero, dagliego Mastrota, dagliego Virginio e l'irresistibilmente... Ma parliamo del film. Avrò visto Déjà Vu, Corsa contro il tempo, almeno 20 volte, una per ogni neurone che ho. E ciò nonostante mi manca ancora qualche neurone in più per capirlo meglio. Ma è proprio della canzone nei titoli di coda che voglio parlarvi. Oggi la voce femminile che io amo appartiene proprio a chi canta quella canzone al termine del film. Film succitato appunto Déjà Vu, Corsa contro il tempo, con la regia di Tony Scott, un grandissimo Denzel Washington, una meravigliosa Paula Patton e, pace all'anima sua, Val Kilmer. La canzone Coming Back to You e la voce... E che voce, Macy Gray.

0: Vedi, illuminato anche cinematograficamente parlando il nostro DJ.
1: Oddio no, adesso anche tu il pippone sui titoli di coda.
0: Ma certo, ho avuto modo di dirlo proprio qualche puntata fa. Ti ricordi quando ascoltammo Un senso di Vasco Rossi? Quanto denunciato da Gigi Guida è verissimo e lo condivido pienamente. E lo estendo al cinema, dove le persone che si alzano durante i titoli di coda dovrebbero ricevere una bella scossa elettrica che le tramortisce per 10 minuti rimettendole a sedere. Paf, così.
1: Mamma mia, come sei cattivo.
0: Così non mi stanno davanti. Lo ripeto, se fossi un regista...
1: Se lo fossi,
0: girerei il mio film finale con i due che si lasciano, titoli di coda e alla fine dell'ultimo nome, dell'ultima nota, ultimissima scena con i due che invece si rimettono insieme. Oppure tutto il contrario, ma sicuramente qualcosa che potrebbe sapere solo chi è rimasto lì, buono, seduto da bravo a leggere anche qualche nome per ricordarsi pure chi era il regista, il tecnico delle luci, lo sceneggiatore, gli attori, i doppiatori, l'autore della colonna sonora, presente quelle cose che compongono un film.
1: Ma chi se ne frega, a noi ci piace il film. Mamma mia, a proposito di Fiume in Piena, ma tu ti rendi conto, il Fiume in Piena sei stato tu adesso.
0: Vabbè, da inizio puntata vai
1: e poi
0: tu,
1: hai fatto ricorso a Gigi Guida per
0: ho chiamato i miei alleati.
1: Pivello dilettante. Lo sai io invece a chi chiedo aiuto?
0: A chi chiedi aiuto?
1: Claudio? Dammi una mano te, va, torniamo in Italia. Fai partire Giorgia, dai, così cerchiamo di calmare il mancio.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Lilith e Mancio sono i Disillusi.
2: Oh, e questo brano, chiaramente, sempre a proposito di film, è un brano che fa parte della colonna sonora di un bellissimo film di Paolo Genovese. Fermati, non attacca il pippone come
3: no,
2: okay.
3: No, ma ero distratto. Ero quasi distratto, sì. Perché parlavamo di...
2: No, lascia stare. Allora, il film di Paolo Genovese e il titolo è Il primo giorno della mia vita, di cui il brano di Giorgia è la traduzione in inglese.
3: The first day of my life.
2: Esatto. Mm. Oh, nel cast c'erano Mastandrea, Servillo, Margherita Bui, Vittoria Puccini... Thomas Trabacchi, sì. Giorgio Di Rabassi e via andando.
3: C'erano tutti praticamente, sì, sì. C'erano tutti. Lo ricordo, un film particolare molto molto bello. Sì. Brava Lilith.
2: Grazie.
3: Mi dispiace doverlo proprio dire, mi lo dico proprio malvolentieri, però è una bella scelta. Ci avviciniamo alla fine della puntata, tra l'altro, e tocca cominciare a fare le scelte, quelle dolorose.
2: Dolorose, sì, l'abbiamo già detto nella puntata precedente che per scelta abbiamo tenuto fuori tutte quelle voci classiche, diciamo, che più che intorno al rock per generalizzare hanno ruotato su atmosfere jazz, come per esempio Ella Fitzgerald, per citarne solo una.
3: Sì, per dirne una, per dirle tutte. Esatto. Malgrado ciò, tanti, tantissimi nomi resteranno fuori.
2: Sì.
3: Ne salvo uno io. Oh. E vi propongo The Power of Love. La voce è quella di Celine Dion. The

0: scelta incontestabile, caro Mancio.
1: Grazie, troppo buona.
0: Sì, in effetti sono anche buona con te, con tutto quello che hai fatto prima. Vabbè. Allora, bravissima la Dionne, sfortunatissima artista che lotta tanto tempo con una rara malattia neurologica che ne ha minato la carriera, ma che, diciamo, questa è la buona notizia, sembra che la cantante stia finalmente riuscendo a controllare.
1: Sì, è riapparsa sulle scene, quindi speriamo
0: bene. Dunque, proseguo tornando su atmosfere più moderne con una cantante che... purtroppo, per fortuna, ahimè, ha qualcosa in particolare con la Dionne. Parlo di Anastasia, che di battaglie contro la malattia terribile ne ha combattute tante, ma che appunto, per fortuna, le ha vinte. Vai, le ha vinte, sono contentissima, voce di rara potenza, non posso che scegliere un brano del 2001, Paid My Dues, in cui fa sfoggio di una potenza e di un controllo vocale con tanto di cambio di tonalità su un acuto veramente unici.

0: E visto che, potentissima quanto la si vuole, ma la voce di Anastasia si definisce scura, direi che possiamo chiudere questa carrellata, perché Claudio vedo che sta iniziando
1: Claudio,
0: a angosciarsi.
1: Che stai facendo?
0: Guarda continuamente il cronometro.
1: Tranquillo, Claudio, relax.
0: Rilassa, intanto Franco è paziente.
1: Ma sì, però
0: il direttore ci vuole bene, esatto. E quindi possiamo anche sforare un pochino,
1: tranquillo,
0: non succede niente.
1: Claudio,
0: allora,
1: tranquillo.
0: Chiudiamo questa carrellata tornando in Italia, quindi
1: sì,
0: da dove siamo partiti, facendo qualche passo indietro nel tempo e pescando uno dei brani più famosi di un'altra voce scura, quella di Patty Pravo, che ho amato visceralmente sotto tanti punti di vista da adolescente.
1: Che noi qui non toccheremo, vero? Vero?
0: E ancora adesso seguo con affetto, adesso con un affetto più sobrio.
1: Più sobrio,
0: ecco,
1: ed elegante.
0: Ho scelto Pazza Idea,
1: bella,
0: con cui in qualche modo celebriamo anche questa ultima puntata pre-estate dei Disillusi. Una pazza idea venuta a Franco, il direttore di Radio Team 2000, e che noi più pazzi di lui abbiamo accettato.

0: Allora, direi che perlomeno Giuni Russo, Iva Zanicchi e Nina Zilli restano malamente fuori.
1: Malamente fuori non sono le sole, ci vogliamo mettere anche Beyoncé, che ne so, Lady Gaga, Skin, Bjork.
0: Sì. E andando un pochino indietro, Whitney Houston e guarda, John Bates,
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ci d'accordo. Sarebbe un'altra puntata, eh?
1: Eh sì.
0: Beh, chissà che non decidiamo di ricominciare proprio da qui in settembre, che dici?
1: Ma sì, perché no? Vedremo quante proteste riceveremo no. durante l'estate. Non avete fatto questo, non
0: esatto.
1: avete fatto questo. Allora, saluti e ringraziamenti. Partiamo da voi, dal nostro pubblico, voi che ci seguite sempre con attenzione, affetto e senso critico.
0: Senso critico, che ci piace,
1: cosa
0: vero?
1: Che ci fa, sì, un grandissimo sì. piacere. Sia la domenica e il giovedì in radio, sia sempre numerosissimi scaricando... come dannati i nostri podcast e iscrivendoci sui nostri canali social.
0: Proseguiamo col nostro valentissimo tecnico del suono, il cronometro vivente, guarda, guarda come ride.
1: Claudio Volume.
0: Claudio Volume, che abbiamo appreso accompagnerà la nostra trasmissione anche alla ripresa settembrina. Grazie Claudio,
1: ci onori, ci onori. Ringraziamo il nostro DJ illuminato Gigi Guida e la sua Wave. La radio che?
0: La radio che soffia da mare, la radio da mare.
1: A cui rimaniamo affettuosamente legati e che rimane una delle realtà più interessanti del panorama delle web radio con un parco DJ assolutamente invidiabile.
0: È vero. E finiamo con Radio D2000 che ci ospita e con un ringraziamento particolare all'amico Franco, il direttore, che ci ha voluti e ci ha contagiati con la sua pazza idea di averci nel palinsesto.
1: Grazie Franco, buona estate a tutti, ci sentiamo a settembre con nuove chiacchiere e nuova musica.
0: E abbiate sempre cura di voi, miei cari, take care of yourself, come dicono oltreoceano, e ricordatevi di valorizzare ogni singolo minuscolo istante che la vita vi propone. Valorizzate sì, ma siate sanamente disillusi, mio popolo.
1: Vabbè, certo, disillusi sempre, sempre. Disillusi sempre.
0: E ora non cambiate canale, non cambiate sito, perché sta per arrivare proprio lui, il direttore, Franco, con la sua domenica con noi per farvi ballare e divertire fino alle 20. Da Lilith e Mancio è proprio tutto. A presto, ciao. Ciao!
2: Avete ascoltato I Disillusi con Lilith e Mancio.
3: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio
4: Sono le 18 e un minuto. Music.

Un grazie di cuore a Lilith e Mancio per aver ceduto il microfono così con una puntualità estrema in quest'ultima puntata di questa stagione 2026 primavera, estate, come prima giornata d'estate, ci hanno onorato della loro presenza. Grazie Lilith e Mancio, li ritroveremo a settembre con la nuova stagione dei Disillusi. Lilith e Mancio sempre con noi. Giovedì vi ricordo la replica dell'ultima puntata alle 19 e adesso fra qualche minuto arrivo io con il programma Domenica con noi. Godiamoci la musica e state in sintonia. Stiamo arrivando con Domenica con noi.

Facciamo scorrere la sigla. Beh, questo è un dettaglio tecnico che bisogna utilizzare, perché le varie internet e radio si connettono un po' alla volta e quindi i primi minuti sono sempre i minuti d'attesa che tutte radio portino a regime lo streaming. Buon pomeriggio a tutti, a tutti voi in questa prima domenica di questa estate 2026, 21 giugno 2026, è solstizio d'estate, quindi è giornata più lunga dell'anno, poi da domani che succede? Da domani di nuovo le giornate cominciano a di nuovo a diminuire di durata. Comunque oggi è la giornata più lunga e la notte più corta, e allora beh, godiamoci questa giornata e poi appunto la notte la utilizziamo per dormire o anche per fare festa. È domenica! Allora, un ringraziamento un po' particolare va a Lilith e Mancio, che appunto ci hanno tenuto compagnia con il programma I Disillusi, 17ª e ultima puntata per quanto riguarda questa stagione prima a venire, e poi a settembre ritorneranno con la nuova stagione autunnale, invernale e primaverile 2027. La musica adesso è nelle mie mani. Oh, questa sera, questo pomeriggio che poi diventerà sera fra qualche ora, ho deciso che non vi faccio ballare troppo. Voglio dedicare parte della puntata a canzoni che hanno come tema il mare, il caldo, insomma, giusto per farvi soffrire un po' di più. Va bene, allora, quindi musica italiana, musica internazionale, con appunto tema principale l'estate e il mare. E voglio partire con un signore che le canzoni le sussurra, le canta piano piano e lo fa con molta eleganza. Fabio Concato, che ascoltiamo con il brano Festa di Mare, primo brano in programma per questa domenica con noi in compagnia di Franco in questo 21 giugno 2026.

Con il brano Festa di Mare, adesso un brano che ci riporta agli mitici anni 60 con Franco IV e Franco I, e il brano Ho scritto t'amo sulla sabbia.

0: E dopo Franco IV e Franco I con il brano Ho scritto t'amo sulla sabbia, ci siamo ascoltati anche i Gemelli Diversi con il brano Un attimo ancora. E un attimo è quello che mi sono preso prima di passare appunto alla prossima alla prossima proposta musicale. Intanto abbiamo una piacevolissima sorpresa, vediamo chi abbiamo in linea. Pronto?
1: Ciao Franco, non so se puoi mandarlo in diretta, ma volevamo fare un saluto a tutti gli ascoltatori, un saluto da parte nostra, dei Disillusi.
2: A tutta Radio Team 2000, a te ovviamente, ancora un ringraziamento per volerci nella tua emittente e a tutte le altre emittenti collegate, ovunque esse siano dislocate.
1: Grazie, a settembre, ciao, un bacione. Ciao.
2: Grazie, ciao.
0: È un piacere tutto mio, godiamoci la musica. Adesso arriva Bruce Springsteen con The Promised Land.

0: Dopo i saluti di Lilith e Mancio, ci siamo ascoltati anche Bruce Springsteen con The Promised Land. Adesso Emma e Loredana Bertè con il brano Che sogno incredibile. 19 e quasi 27 minuti primi. Franco, tenevi compagnia con il programma Domenica con noi.
1: Questa volta.

E dopo Emma e Loredana Bertè con il brano Che sogno incredibile, adesso la richiesta di Calogero, direttore artistico di Radio Condivisione da Palermo, ci ha richiesto i Nomadi con il brano Un pugno di sabbia, dedicato a tutti voi, a chi ha avuto una delusione d'amore e a chi per fortuna non l'ha avuta la delusione, ma ama l'espressione artistica dei Nomadi. Sono le 18 e 29 minuti e 30 secondi, più o meno. Godiamoci la musica. Franco è con voi. Domenica con noi.

Ringraziamo Calogero per il suggerimento musicale con I Nomadi e il brano Un pugno di sabbia. Adesso proseguiamo sull'onda della musica che è dedicata all'estate, al mare, tutto quello che insomma ci tiene bene ancorati a questa stagione appena iniziata. Ci ascoltiamo Summer on a Solitary Beach con Franco Battiato, indimenticabile voce.

Il sogno di qualsiasi persona poco propensa a chiacchierare in spiaggia, un'estate su una spiaggia solitaria, così non hai bisogno di fare quattro chiacchiere con il vicino d'ombrellone, va bene, per abbronzarsi, beh, forse. Ci abbronziamo con i Miraggi, Giuni Russo con noi e il brano Abbronzate dai Miraggi.

abbronzata dai miraggi, si sente la mano del maestro. Giuni Russo era una attenta allieva del maestro Franco Battiato e con Abbronzata dai miraggi ci ha proposto una sua versione di qualcosa che in qualche modo ricordava il Samerone solitario di CD Franco Battiato. Proseguiamo con la musica, stavolta Biagio Antonacci di scena con il brano Tra te e il mare.

Biagio Antonacci con il brano Tra te e il mare alle 18 quasi 46 minuti primi, e adesso è il momento di Cola Pesce e di Martino con un brano presentato al Sanremo 2023 dal titolo Splash.

dopo Cola Pesce di Martino con il brano Splash, adesso è il momento di Francesca Michelin, che ci tende a chiarire che lei non abita.

Francesca Michielin con il brano Io non abito al mare. Una delle cose che ti perdi se non abiti al mare è il mare di notte. Quello che invece ha da cantarci Clementino in questo momento alle 18:52 minuti. Questa è Domenica con noi in compagnia di Franco.

Era Clementino a farci compagnia con il brano Mare di notte, e può capitare che la notte arriva anche di giorno se siamo di fronte a un'eclissi totale, quella che ci propone Raff. 328-6136-763 per le vostre eventuali richieste musicali nel corso di questo appuntamento della domenica pomeriggio che vi traghetta in musica sino alle 20.

Eclissi totale, la proposta artistica e musica era di Raff. Adesso proseguiamo con la musica di Eugenio Bennato che ci declama il sole. Sole, sole, Eugenio Bennato con noi. Franco Tenevi compagnia con il programma Domenica con noi.

Eugenio Bennato con una bella ritmica napoletana ci ha proposto il brano Sole Sole. Adesso Cesare Cremonini a cantarci Il Sole. Godiamoci la musica e godiamoci lo spazio musicale del programma Domenica con noi.

proposta artistica di Cesare Cremonini, Il Sole, l'abbiamo ascoltata alle 19, quasi 9 minuti primi. Adesso si prosegue con Fabio Rovazzi e l'aiuto artistico di Eros Ramazzotti, il brano che andiamo ad ascoltare, La mia felicità.

0: Noi brave ragazze, la voce era quella di Giusy Ferreri, l'abbiamo ascoltata alle 19, quasi 16 minuti primi. Franco Atene di compagnia con il programma Domenica con noi, ogni domenica pomeriggio dalle 18 qualche minuto sino alle 20, un po' di musica nazionale, un po' di musica internazionale, al naturale e remixata. Oggi stiamo privilegiando le canzoni al naturale e continuiamo con questa lunga onda di canzoni al naturale con Bad Bunny. Questa è la richiesta di Effi dalla Germania. Perché lo richiede? Perché i suoi cuccioli sono all'ascolto di un concerto di Bad Bunny e noi assaggiamo un po' l'atmosfera del concerto con questo brano che dice "Titti me pregunto". Bad Bunny con noi, godiamoci la musica.
1: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

Banni, oggi in concerto in Germania. Alle 20 inizia il concerto, mi raccomando, se siete lì godetevi il concerto. Bad Bunny l'abbiamo ascoltato con Tiki Me Pregunto. Andiamo avanti con la musica, stavolta con una cover di un famosissimo brano di Alan Sorrenti che diceva: noi siamo figli delle stelle. Il titolo del brano era Figli delle stelle, lo ascoltiamo per Get Farkel e Lenny Mandy. Godiamoci la musica.

0: fatto.
1: Musica, che musica! Dopo Figli delle Stelle nella interpretazione di Get Far, Kel, Leni Mendy, adesso Dolce Nera, voce graffiante del pop italiano, la ascoltiamo con Fantastica.

Dolce Nera con il brano Fantastica, Franco tenete compagnia da questa bella binata di Internet Radio che oggi non abbiamo ricordato. Allora ricordiamo Radio Sardegna Costa Smeralda, salutiamo Paolo Davo. Ciao Paolo, buona serata, buon lavoro, lo so che stai faticando duramente in questo periodo, coraggio, poi l'estate regalerà anche a te un po' di gioia, un po' di vacanze. Poi salutiamo Paolo Frau, direttore artistico di Music Factory Oristano, ancora Valerio Artizzo, direttore artistico di Radio Corallo da Villa Puzzu, e ricordiamo ancora Felix On Air 2026, quindi gli amici Marco e Paprika, e ancora ricordiamo Calogero di Radio Condivisione, e ancora chi dobbiamo ricordare? Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, e godiamoci la musica che vi viene offerta a reti unificate su questa belle Internet Radio. Elisa, Mare Mare.

del brano di Luca Carboni, Mare, Mare. Adesso abbiamo con noi la rubrica di Elvira La Rocca, il cineturismo, che stavolta ci porta nelle location del film Un boss in salotto. Godiamoci la rubrica.

0: Senza Lotto è una commedia del 2014 diretta da Luca Miniero con Paola Cortellesi, Rocco Papaleo e Luca Argentero. Racconta le vicende di una donna meridionale che vive al nord e la cui vita viene stravolta quando il fratello, accusato di camorra, si trasferisce a casa sua per gli arresti domiciliari. Una commedia leggera che riesce ad ironizzare sugli stereotipi regionali tra nord e sud e che senza grandi pretese riesce a strapparci qualche sorriso e qualche riflessione. A noi amanti dei viaggi ci dà modo di scoprire una regione dalla natura lussureggiante e dai paesaggi fiabeschi. Il film è stato infatti girato prevalentemente in Alto Adige, in particolare nella città di Bolzano, con ulteriori riprese nei suggestivi scenari di Merano, Bressanone e San Candido. Una scena iniziale ci regala della città del nord per eccellenza, ovvero Bolzano, una veduta aerea dalla collina e i vigneti di Santa Maddalena all'areale ferroviario, passando per Piazza Walter, salotto buono e cuore pulsante del centro storico. Realizzata nel 1808, la piazza offre un'atmosfera elegante tra palazzi storici e rinomati caffè. Oltre alle varie scene di esterni in città, non mancano il tribunale locale dove si gira la scena in cui si interrogano vari testimoni sul boss in questione, il Duomo imponente, cattedrale in stile gotico-romanico che si affaccia sul lato est della piazza, dove la famiglia perfetta va in chiesa per intrattenere relazioni che la aiuteranno nella scalata sociale, e Palazzo Mercantile, l'unico edificio in stile rinascimentale di Bolzano, al cui interno si trova il Museo Mercantile, che ci racconta la storia economica della città di Bolzano. Le origini di queste antiche venerabili mura risalgono al XVIII secolo ed è qui che la famiglia protagonista si illude di aver realizzato la propria scalata sociale. Altre scene del film sono state girate alle terme della deliziosa cittadina di Merano, nota per le spa, gli edifici in stile Art Nouveau ed il sentiero di Sissi che porta al castello con i suoi giardini terrazzati. Altri esterni sono stati girati a Bressanone, la città più antica del Tirolo, che unisce l'atmosfera storica al fascino del sud. I vicoli tortuosi, la magnifica cattedrale e gli incantevoli caffè invitano a fare una sosta rilassante. Per finire con San Candido, un paradiso per le vacanze, borgo che è sempre uscito da un libro illustrato, pendisole giati con pittoreschi masi, fitte foreste di abeti rossi, rigogliosi prati verdi, aria fresca di montagna e natura incontaminata. Non manca anche un vivace centro, la famosa zona pedonale, con negozi, bar e locande antiche. Il nostro cineviaggio oggi ci offre uno spunto per scoprire una regione ricca di fascino e di percorsi che regalano frescura in quest'estate che già si preannuncia all'insegna del caldo torrido. Partendo da Bolzano è facile muoversi raggiungendo le varie tappe, anche grazie all'efficiente e veloce rete ferroviaria locale. E dopo aver ispirato un soffio di aria fresca, mi immergo nuovamente nella calura estiva e vi do appuntamento al prossimo cineviaggio. Ciao!
1: Un grazie di cuore come al solito del Villa La Rocca per la sua rubrica di cineturismo. La ritroveremo sabato domenica prossima sempre alle 19:30 con un'altra puntata di cineturismo, quindi con un'altra località da conoscere un po' meglio. Proseguiamo con la musica. Alle 19:37 minuti primi ci ascoltiamo Gianna Nannini con la cover del famosissimo brano di Zucchero Fornaciari, Diamante, con ospite artistico eccezionale nel corso di questa canzone, Francesco De Gregori. Diamante, Gianna Nannini.

Eh sì, è domenica, domenica, la prima domenica d'estate. Buona estate a tutti, godiamoci questo arrivo della nuova stagione in questo 21 giugno 2026. Adesso si prosegue con la musica italiana. Quanta musica italiana oggi, ci siamo rifatti di tutte le volte che abbiamo martellato con tanta musica da discoteca, insomma musica remixata, anche le canzoni italiane remixate. Oggi al naturale tantissime. Gianluca Grignani di scena con Non voglio essere un fenomeno. 19 e 41 minuti primi. Godiamoci la proposta artistica di Gianluca Grignani.

Gianluca Grignani, non voglio essere un fenomeno. 19:44, anzi quasi 45 minuti primi. Adesso ci ascoltiamo Diodato con il brano Un'altra estate.

Sul mare di Fred Buongusto poteva mancare nella prima giornata di questa estate 2026? Credo proprio di no. E allora godiamoci Fred Buongusto con Una rotonda sul mare.

Fred Bongusto con il brano Una rotonda sul mare. Adesso sull'onda della dolce nostalgia ci ascoltiamo Gianni Morandi con il brano Se perdo anche te, anche te. Siamo alle battute finali di questo appuntamento musicale di quest'oggi, di questa domenica 21 giugno 2026, e beh, noi adesso ci godiamo queste belle proposte degli anni 60 e 70. Se perdo anche te, Gianni Morandi.

Se perdo anche te, la voce era quella di Gianni Morandi. Adesso da un Gianni Morandi a un Gianni Togni con il brano Che colpa ne ho. 19 e 54 minuti primi, quasi 55.

Che colpa ne ho? Sì, non ne ho colpa se il tempo scorre così velocemente quando siamo insieme, quando ci divertiamo con la musica. E abbiamo chiuso per oggi, perché ormai siamo arrivati che è il momento che si stacca l'interconnessione. Ogni emittente prosegue con la sua programmazione in autonomia. Vi ricordo che alle 21.30 per le emittenti che radiano il programma di Giocara Human Rock ci sarà la nuova puntata di Giocara, quindi le nuove notizie dal mondo del rock alle 21.30. Adesso le trasmissioni proseguono appunto in maniera autonoma sulle varie emittenti con un po' di musica varia e poi alle 21.30 l'appuntamento con Woman in Rock. È il momento dell'ultimo brano in programma, Francesco Renga e Neck con Il Solito Lido. Noi ci vediamo, anzi ci sentiamo sabato prossimo alle 18 e qualche minuto con domenica, sabato con noi e poi domenica con noi. E qui si combinano le cose più disparate. È il momento dei saluti. Ciao, godetevi la musica, godetevi questa bella serata estiva e viva la musica, viva la vita. Ciao ciao, buona serata.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
1: E sì, presenti anche in questo fine settimana, nemmeno stavolta il grande caldo ci ferma. Benvenuti qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indy, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Io sono Gio Cara, questa è Woman in Rock. Un saluto naturalmente a Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica e oggi si parte così.

0: Manson ha annunciato un nuovo album.
1: In donzi veste giardina, in donzi veste giardina, non pote mai mancare, non pote mai mancare, in vera maniera di...
0: One Assassination Underwood, pubblicato il 22 di novembre del 2024. E c'è già un primo singolo estratto da questo nuovo album che si intitola Exit Wound e che avete appena ascoltato. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock, fra poco daremo spazio agli Iron Maiden.

Eden insieme a Can I Play With Madness, e qualche giorno fa a Milano presso l'Accademia Internazionale Calcio Inter si è tenuta la partita di calcio tra la federazione calcistica Maiden, in cui gioca Steve Harris degli Iron Maiden, e la squadra che si è tenuta il 17 di giugno allo stadio San Siro di Milano. Si continua con la musica, con le notizie. Tra poco vi vogliamo parlare di una collaborazione tra due grandi chitarristi.

chitarristi Steve Hackett e Steve Rothery si preparano a pubblicare un album collaborativo, frutto di ben 8 anni di lavoro. L'ex Genesis e il cofondatore dei Marillion pubblicheranno il 28 di agosto The Roaring Waves, che contiene 7 brani strumentali, tutti ispirati alla cittadina costiera britannica del North Yorkshire, dove Rothery ha vissuto da ragazzo. Io sono Jo Cara, questa è Woman in Rock, il grande rock del fine settimana. Si va avanti con la musica, con le notizie. Tra poco sarà la volta di

al festival francese Hellfest è stata presentata la nuova statua gigante dedicata a Ozzy Osbourne, che abbiamo ascoltato insieme a See You on the Other Side. Alta 6 metri, la statua è stata realizzata dall'artista contemporaneo francese Philippe Pasqua. Sharon Osbourne, moglie di Ozzy, purtroppo non ha potuto presenziare alla presentazione di questa statua in quanto si è dovuta recare inaspettatamente all'ospedale. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: The Age of Everything, anticipato dal primo singolo Spin che abbiamo appena ascoltato. Woman in Rock si chiude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi. Vi ricordo che noi torneremo nei prossimi giorni con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock e il prossimo fine settimana con un nuovo spazio qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Ebisemur finzas in custa dominica de suotto de vriarzu du amizza e vintisese. Saluti a tutto dai Paulu e benenitos a s'appuntamento che su programma in limba sarda, Boges e Ballor de Sardegna. Bosamento che sa trasmissione è sti in diretta dai susi studio de Radio Sardegna Costa Smeralda. E commenti a donzi dominica, semus ospitator dai Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Corallo, Music Factory Oristano, Radio Felix e Radio Centrale Oristano. Prima di incominciare su programma, che al salutare a DJ Franco, che da Sassese a Sasotto de Suorta e Die nos ha davato ascoltare tante bellas cantones italianas e internazionales, che su programma Dominica che noisi. Si di uschere del butite ascoltare d'orra Sappadu, sempre su Orta e Die, da Sassese a Sasotto, che su programma Sappadu che noisi. Come potemos incominciare la trasmissione e commenti a sempre l'amos incominciata in allegria, che su gruppo Abrazo Stentos, che sa cantone a Tie. Si continua da chissà oghe di Anna Maria Pugioni e sa chitarra di Giovanni, chissà cantone Paesanedda Vilandera.

Chissà o che di Anna Maria Pugioni e sa chitarra di Giovanni abbiamo ascoltato sa cantone Paesanedda Vilandera. Continuiamo skin sa o che di Andrea Sanna de Olbia, che in interpretazione de sa cantone Terra Mia.

Abbiamo ascoltato un'interpretazione del cantone Terra Mia, chissà che di Andrea Sanna di Olbia. Continuiamo ancora in su gruppo Balla Sardegna. Noi ascoltiamo, anzi, non ballammo un ballo campidanese, Stella de su firmamento.

Hemos escuchado a oggi de Alessandro Catte in sa cantone Frore Galano. Como que lo saludare todos los ascoltatori de questa trasmissione che potete ascoltare donzi domenica da esas 8 a san 9 e mesa, che in cantos e ballo sardos. Intanto ne approfitto per salutare vinza sa sorgestores che nos ospitana e bosamento che sono Francisco Urru de Villa Urbana, che in Radio Team 2000 e Villa Urbana Music, Valeria Artizzo da Villa Puzzu, che in Radio Corallo, Paolo Vrau da Iuristano, che in Music Factory Iuristano, Marco e Paprika, che in Radio Felix da Bordenone, Alessandro Fiori che in Radio Centrale Iuristano da Iuristano. E come continuiamo questa trasmissione? Continuiamo con Giovannino Giordo che in una cantone sassaresa, Lu Zarrettu,

Abbiamo ascoltato la oghe di Giovannino Giordoghin, sa cantone Sassaresa, che si intitola da Lu Zarrettu. Continuiamo scomo, sempre sul programma Bogas e Ballore di Sardegna, che in su gruppo Prendas, e noi balliamo su Unu Ballumannu.

e Carla De Nule nos ha fatto ascoltare ese cantone Drummi. Come non ballamos un ballo cantato, che s'organizza da Paolo Cano de Lodè e Sauge de Fausto Farris e Elena Carta.

E nos amo il ballato, un ballo cantato che si organizza da Paolo Cano de Lodè e Saoga de Fausto Farris e Elena Carta. Continuiamo scommo in Sagantone Gaduresa, ascoltiamo su Domenico De Tori, che Sagantone Mancumali.

E amus ascoltato sa cantone Gaduresa, che in sa oghe de Domenico Dettori amus ascoltato Mancumali. Continuamus chi in cordas e cannas e nos ascoltamus su testamentu.

Amus ascoltato su testamento dai su gruppo Cordas e Cannas. Continuamo skin su coro de Usini, nos ascoltamos su Mazzone.

Su coro di Usini nos ha fatto ascoltare Su Mazzone. Come lo balliamo su un ballitto? Si siete d'accordo? Mi raccomando, preparate cose a ballare, lo abbiamo pilato vino sul volume, l'ascoltiamo dal suo gruppo Dilliriana.

Nos amor ballado vinas un ballito. E como vos querés ammentare che si ascoltene Radio Sardegna Costa Smeralda, che su programma Bogues e Ballor de Sardegna, se si in compagnia de Paolo, vinas a San Noè Mesa. Intanto vos ammento vinas che siamo ospitato dai Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Corallo, Music Factory Oristano, Radio Felix e Radio Centrale Oristano. Mi raccomando, bandidelo a tutti che beste questo programma, sa domenica, da sa sotto vinas a San Noè Mesa. Continuiamo che sa che de Luciano Pigliaro, nos ascoltamos su Sas Mamar de Urune.

0: Luciano Pigliaru nos ha fatto ascoltare Sas Mamas di Urune. Continuiamo con Laura Spano, che in Sagantone Move a io.
1: Move a io, move a io, move a io.

E hemos escuchado algo de Laura Spano, chissà cantone, Move a You. E come commenta Donzi Dominica, che voglio salutare a Mario, che mi ascolta da Inghilterra, Graziella e Giovannino, una BC e un UBC, che mi ascoltano da Ostia, Sarduas amiga armea che sono in Africa in missione, Miriam, un'amica dell'Odeghi per onde est in continente, e poi Samino Reda, che mi ascolta dai Lula, si narrata Lucia. E che voglio salutare Vina Sabainzo, che mi ascolta da Olbia. E

0: Santa Sassari.
1: E abbiamo ascoltato Vinas Antonio Porco in sa cantone de Sassari, la Mirinzana. E come continuiamo in sauge de Maria Giovanna Cherchi e ascoltiamo su Zente Contenta.

Hemos escuchado algo de María Giovanna Kerkeg en esa cantone Zente Contenta. Finzas proie amor finito. Ringrazio tutti los que han escuchado la transmisión finzas a Savine e portavo appuntamento a domenica Ghienidi dai Sasotto a Sanno e Mesa. Bollasso in compagnia di Massimo Pitalis, Antonio Mastio e Alessandro Magrini che in caddos in festa. Bosamento che poi arriva da Gioccara che suo programma per sus intenditore della musica rock, Woman in Rock. Grazie e buona serata a tutti.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.